0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

dirti che mi manchi, sai. Scusa se ti scrivo ogni volta, ma è più forte di me. E anche oggi mi sono svegliata con un tuo sorriso. E anche oggi ho spostato la sveglia di qualche minuto. Sono uscita in ritardo, come tutte le volte. Forse è la malinconia, forse è che non sei qua.

0: volatili come stelle di plastica.
1: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego più.

0: nessun algoritmo,
1: nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90,
0: scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di

tutto. Il mondo è un tipo irrazionale, fa come vuole, non dà nessuna spiegazione.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici a Suoni all'Alba, io

Sono Giulio Berghella e vi do il benvenuto in un nuovo appuntamento con la musica che racconta storie, emozioni e percorsi artistici da scoprire insieme. Anche oggi apriremo una finestra sul panorama musicale contemporaneo incontrando artisti che attraverso le loro canzoni ci parleranno di esperienze personali, di sogni, di cambiamenti e nuove visioni del mondo. Come sempre qui a Suoni all'Alba ci prendiamo il tempo di ascoltare non soltanto le note, ma anche le parole, le idee, i percorsi che danno vita a ogni brano. Sarà un viaggio tra sonorità diverse, tra nuove uscite e progetti che meritano attenzione, curiosità e soprattutto ascolto. Quindi mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare dalla musica e dai suoi protagonisti. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba.

0: Seneca.
1: E apriamo la puntata di oggi con un giovane talento. Il nostro primo ospite è Matisse, nome d'arte di Mattia Gallo, che è un giovane artista calabrese che ci ha presentato e domenica il brano che abbiamo appena ascoltato. Una canzone che parla di rinascita, di serenità e della bellezza nascosta delle cose semplici. Una canzone nata da una mattina di primavera e trasformata in un racconto musicale che celebra l'amore, la fiducia nel futuro e quei momenti capaci di dare pace che spesso passano inosservati nella frenesia quotidiana. Ma per saperne di più, qui a Suoni all'Alba è con noi al telefono Matisse. Ciao, benvenuto.
2: Ciao, buon pomeriggio e grazie a voi per l'invito.
1: Grazie a te, Matisse. È domenica, questa è una bellissima canzone che abbiamo appena ascoltato. Come dicevamo nell'introduzione, nasce da una mattina primaverile, da una sensazione molto precisa. Ecco, Matisse, ricordi proprio il momento esatto in cui questa canzone ha iniziato a prendere forma?
2: Sì, certo, è tutto giusto. Infatti nasce una domenica mattina proprio primaverile. La domenica, sappiamo, rappresenta quel tempo sospeso, quindi quando il tempo smette di esistere, tutto quanto diciamo si sofferma in quella giornata dove abbiamo un tempo sospeso. E per me la domenica mattina, come per tutti, penso ci possa regalare delle emozioni indescrivibili ed uniche, rappresenta un po' un rifugio e anche una promessa. Infatti la domenica mattina sappiamo che ci porta al quieto vivere e quindi possiamo apprezzare al meglio la bellezza che sta nelle piccole cose, e nello stesso tempo abbiamo ovviamente la rinascita della primavera, che queste due emozioni si intrecciano in un'unica forte emozione che mi ha portato al pianoforte, quindi a comporre le note e parole di questo brano.
1: La canzone parla di amore, ma soprattutto la canzone parla di crescita e di fiducia. Quanto è stato importante per te raccontare i sentimenti, ma quelli positivi, senza poi cadere nella banalità?
2: Certo, allora sicuramente i sentimenti è sempre bello poterli descrivere, per quanto sia difficile. Cadere nella banalità è molto facile, però bisogna sempre cercare di raggiungere quel filo che ci unisce tra tutti, quindi le emozioni alla fine, come le provo io, sicuramente le state provando nello stesso momento anche voi, quindi io cerco semplicemente di poter descrivere quello che tutti noi proviamo nei giorni della nostra vita.
1: Ecco. Della vita. Ecco, musicalmente il brano unisce sicuramente una grande delicatezza, ma ci sono anche altrettanto grandi aperture melodiche. È stato difficile lavorare a questo equilibrio, oppure è stata una canzone che quasi vi è venuta a cercare, si è un po' costruita da sola?
2: Sì, a dire la verità è stato molto semplice, perché appunto è giusto il richiamo, come avete detto voi, in quanto è stata la canzone stessa a crearsi, diciamo semplicemente, con il produttore, col mio produttore Gio Santelli. Poi abbiamo fatto un lavoro fantastico, quando diciamo lavoriamo entrambi ad un brano si crea un'atmosfera unica, e quindi abbiamo cercato di costruire questo brano semplicemente tramite le emozioni che potevano insomma nascere nel momento in cui eravamo in studio, ecco.
1: Sicuramente non mancano all'interno del brano delle influenze, dei riferimenti Britpop, no? C'è un background di ascolti rispetto a questo, insomma, oppure ci sono degli artisti particolari che in qualche modo ti hanno ispirato?
2: Sì, sicuramente, allora, a me piace ascoltare la musica a 360 gradi, quindi non solo magari rimanendo ovviamente con il cantautorato italiano, il quale apprezzo molto, ma ovviamente anche espandendomi oltreoceano, anche quindi andando in Inghilterra, dove abbiamo quindi alcuni richiami, ad esempio, se proprio devo citare, ecco, degli artisti potrei dire Oasis, quindi sicuramente ci sono dei richiami a 360 gradi nella della musica italiana e non solo, sì.
1: Ecco, tu hai iniziato a studiare musica fin da bambino, no? Il pianoforte, la fisarmonica, e a soli 17 anni hai iniziato a comporre anche delle canzoni originali. C'è un momento particolare in cui hai capito che era questa la tua strada, che questa tua passione era così forte?
2: Sì, sinceramente devo dire che già dal primo testo che ho composto e anche la musica ho sentito uno strano richiamo, ecco, è come se fosse questa proprio la strada da seguire, è come se in realtà la strada fosse già scritta e io semplicemente la stia percorrendo.
1: Mm-hmm. Fenici e Bugie sono i tuoi primi singoli e hanno rappresentato sicuramente i tuoi primi passi nel mondo discografico. Che cosa hai imparato da questi precedenti brani e che cosa è cambiato nel momento in cui sei arrivato a questo?
2: Sicuramente è noto una evoluzione per quanto riguarda il mio bagaglio musicale, il mio bagaglio culturale musicale, e ovviamente rispetto ai primi due brani abbiamo una differenza, perché diciamo per i primi due brani, appunto Fenice e Bugie, è come se volessi essere compreso da chi mi circondasse, insomma, quindi tramite la musica. Invece in questo momento credo che sto creando quell'equilibrio giusto che ci debba essere tra musica e testo, quindi cercando di far risaltare in modo maggiore, ecco, le emozioni che fanno parte di tutti noi.
1: Ecco, poi nella musica è importante anche la squadra, no? Le collaborazioni. Tu nel 2025 hai iniziato a collaborare con Gio Santelli, con la Di Marte Records. Quanto è importante avere delle persone attorno con cui poi ti senti a tuo agio?
2: Sì, come dicevo prima è importantissimo, infatti ho una figura accanto a me che è quella di Gio Santelli, alla quale tengo molto, insieme lavoriamo, diciamo abbiamo una grande sinergia, abbiamo una grande atmosfera che si crea intorno a noi ogni volta che entriamo nello studio e possiamo sicuramente sempre fare meglio, ecco, per questo brano e per i prossimi brani. Sì.
1: La terra, la Calabria, quanto entra anche nella tua musica e nel tuo modo di fare arte?
2: Ok, la Calabria penso che sono fortunato di, diciamo, farne parte, poiché la realtà che ci circonda inevitabilmente ci caratterizza, e quindi io posso semplicemente ritenermi fortunato di farne parte, poiché la Calabria in fin dei conti ci dà, diciamo, noto un grande amore, ecco, in questa terra, e soprattutto posso prendere ispirazione da grandissimi artisti nei quali ne hanno fatto parte, come Rino Gaetano ad esempio.
1: Sì.
2: Poi ovviamente è ricca di cultura, ecco.
1: Assolutamente sì. E adesso, sia Mattia che Matis, guardando avanti, che cosa dovrà accadere?
2: Sicuramente lavoreremo a tantissimi altri brani, infatti stiamo già lavorando ad un altro brano, e poi si spera, insomma, nel prossimo anno di poter uscire con un EP.
1: Bene, e Domenica, questo è il singolo di Matisse, ve lo ricordo, un brano che racconta la forza delle emozioni, quelle emozioni semplici, e la capacità della musica di trasformare anche quei piccoli momenti quotidiani in immagini che potremmo tranquillamente definire universali. Un brano che conferma il talento e la sensibilità di un giovane artista che sta costruendo un pochettino alla volta, passo dopo passo, quello che è il suo percorso. Grazie Matisse per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
2: Grazie a voi.
1: Grazie, alla prossima. Ciao.

0: E cambiamo completamente spazio musicale e andiamo in un'atmosfera che ci porta direttamente verso l'estate, con un brano dal respiro internazionale, dove pop latino, energia, reggaeton e ironia si incontrano in una miscela esplosiva. Loro sono Lomas e Nadia Dolce, protagonisti del nuovo singolo Albicocca Arsenica, che abbiamo appena ascoltato. Una canzone che gioca sul contrasto tra dolcezza e pericolo, raccontando una relazione affascinante quanto imprevedibile. È un brano che porta anche la firma di Cristiano Malgioglio nella scrittura e che sicuramente si candida a diventare una delle sorprese musicali di questa prossima estate, dell'estate 2006. Ma per saperne di più, Lomas è qui con noi al telefono e lo ringraziamo. Benvenuto.
1: Ciao Giulio, benvenuto. Grazie a voi di essere qua con voi.
0: Grazie Lomas. Allora, grazie. Veniamo subito a questo titolo, Albicocca Arsenica. Come nasce l'idea e come arriva anche la collaborazione con Nadia Dolce?
1: Ma allora, era un po' di tempo che avevo in cantiere questo brano, perché stavo appunto scrivendo e facendo, io lavoro molto spesso con Cristiano, facciamo i suoi brani. E ho scritto con lui queste iniziali un po' latineggianti e mi ha avuto, fa dai ti scrivo un bel testo di questa canzone, mm-hmm. perché non fai una cosa estiva? E allora abbiamo iniziato a scrivere questa cosa, mi fa guarda ci sarebbe che facessi un featuring o comunque una che questa canzone l'accompagnasse anche una donna, per avere il corrispettivo dell'amore, dell'estate, del fatto di un amore che può essere sia dolce o che potrebbe anche essere una cosa un po' avvelenata. E ho conosciuto Nadia, che è venuta in studio per fare delle cose, gli ho fatto sentire questo brano e lei impazzita, l'ha voluto subito fare ed è entrata subito bene nella parte, perché abbiamo anche gli stessi gusti musicali e sono contento perché è venuta fuori una bella cosa. Sono veramente felice.
0: C'è questa immagine dell'albicocca arsenica che è molto interessante, no? Come siete arrivati proprio a questa immagine?
1: Ma il brano richiama, non so, un amore estivo che, insomma, l'estate porta con sé nuove esperienze, nuove visioni, magari nuovi amori, e magari uno si domanda se sia una cosa che possa andare avanti nel tempo oppure che possa finire lì, e quindi è un po' diciamo la metafora dell'albicocca avvelenata.
0: Ecco, dell'albicocca avvelenata, si passa dalla mela avvelenata della favola di della Cenerentola, esatto. Sì, non era la bella
1: addormentata. Abbiamo voluto dare questa immagine.
0: Questa immagine è un'immagine veramente molto molto bella, che è sicuramente molto azzeccata per l'estate. Ecco, tornando alla collaborazione con Nadia, le voci sono veramente molto equilibrate e molto naturali. Cosa ti ha colpito maggiormente di questa collaborazione con Nadia, della voce di Nadia, che fra l'altro credo sia italo-canadese, no?
1: Sì, esatto. Lei nasce a Montreal, poi si trasferisce qua sia per lavoro che per varie cose familiari, e comunque lei gli piace l'Italia, che ha origini appunto italiane, e siamo stati subito, diciamo, sulla stessa linea, perché questo è un pezzo per l'estate, a noi ci piace, siamo comunque un pop, abbiamo delle sfumature R&B, un po' soul, il ritornello comunque è un ritornello molto spagnoleggiante, lei si è cimentata è entrata subito nella parte e sono contento, devo dire che sono contento, perché avevamo provato a farlo fare anche ad altre, negli anni, altre persone che non erano entrati nella parte come lo è stata lei, e io sono contento che alla fine sia uscita con la sua collaborazione, perché mi ha dato tanto una bella carica, è riuscita a entrare nella parte e sono contento di questo, veramente, veramente sono contentissimo.
0: Ecco, tra l'altro voi arrivate da esperienze molto diverse, però sicuramente esatto. Siete accomunate dalla voglia di comunicare, no? Di comunicare con il pubblico, forse questa è la cosa fondamentale.
1: Esatto, comunicare esperienze nostre, esperienze che abbiamo visto anche da in narrazione, come al di fuori, la musica è prima di tutto messaggio, comunicazione, poi ognuno l'ascoltatore interpreta e diciamo accomuna la propria esperienza personale. Poi le canzoni diventano di chi le ascolta, non sono più di chi le fa.
0: Assolutamente.
1: Sono contento di che possa arrivare comunque gioia, che possa arrivare messaggio positivo e poi che appunto possa fare ballare le persone che lo ascoltano. E questo è un po' il senso della canzone.
0: E beh, questo è molto importante, specialmente in questo periodo che stiamo vivendo. Bisogna tornare un po' a essere spensierati, no?
1: Esatto, pensare, lo spero.
0: A portare la mente un po' fuori da quelle che sono le problematiche che quotidianamente ci invadono e ci vengono addosso. Il tuo percorso è anche quello importante. Sei passato da Sanremo Giovani in televisione fino alla nuova fase più vicina a quello che è il pop contemporaneo, ma sei passato anche all'urban. Come si evolve oggi la tua identità musicale, Lomas?
1: Si evolve che tramite i gusti, io nasco musicalmente nei primi anni 2000, essendo negli anni 90, inizio a sentire l'R&B contemporaneo e inizio a scrivere i primi pezzi ispirandomi a un po' quelle sonorità, e si evolve chiaramente essendo cresciuto in Italia col pop italiano, cercando sempre di dare sfumature un po' funk, un po' R&B, dando più importanza alla voce, al modo di cantare, di poter fare melodie ritmate su armonie che poi sono molto, diciamo, che si prestano molto a giocare melodicamente sulle armonie, e poi la scelta dei suoni, che sono suoni molto americani, nordamericani. Ascolto molto Bruno Mars, Justin Timberlake, questa gente che accomuna appunto il pop, l'hip hop e l'R&B, cerco quello che ho sempre cercato di fare, cercherò sempre a fare, ma perché mi piace, non perché sono un integralista della musica, insomma io faccio quello che mi piace.
0: Certo, e fai benissimo. Voglio tornare a Cristiano Malgioglio, no? Un personaggio poliedrico, un grandissimo professionista, com'è lavorare con lui?
1: È una bella cosa, nel senso, lui ha sempre questa voglia di fare, gioiosa, anche se ormai non è più un ragazzino, ha sempre voglia di fare, di comunicare cose nuove, di avere sempre nuove idee, nuove. Ed è una cosa, è un insegnamento, perché comunque stare sulla cresta dell'onda, cercare di avere ancora quella voglia di fare, di comunicare e di avere delle belle sensazioni, di dare delle belle sensazioni, è una cosa che ti porta poi ad andare avanti, soprattutto in questo lavoro, perché è un lavoro molto, molto umorale a volte.
0: Certo,
1: e quindi sono contento che faccio parte comunque del suo staff e mi dà una mano in certe cose, anche collaborare con lui, dargli dei consigli. Mi ha insegnato tanto, quindi sono contento del successo che ha avuto in questi ultimi anni.
0: Bene, noi lo salutiamo e siamo sicuri, insomma, che c'è questa sua passione, questa sua voglia, lo si vede sempre, ogni volta che lo guardiamo queste cose escono fuori. Ora Lomas, guardando al futuro, al Bicocca Arsenica, che cosa rappresenta? È un episodio speciale per questo estate, oppure può rappresentare anche l'inizio di tante nuove cose, nuove progetti?
1: Io spero sia l'inizio di tante nuove cose, di nuovi progetti, di una botta di adrenalina un po' diversa, nel senso che non mi sono mai cimentato in un brano dal sapore latino di questo tipo, e spero che sia l'inizio per poter fare cose nuove e poter arrivare a nuovi gusti musicali, sia in me stesso che chi mi ascolta. Quindi andiamo avanti come al solito, e spero possa arrivare a più orecchie possibili.
0: Ma sicuramente sì, il brano ha tutte le caratteristiche per farlo, e quindi ti faccio i complimenti.
1: Grazie, ti ringrazio.
0: Albicocca Arsenica, ve lo ricordo, questo è il singolo di Lomas e Nadia Dolce, una canzone che mette insieme la leggerezza, il ritmo, personalità, senza rinunciare a un racconto emotivo, tutto da scoprire. Grazie Lomas per essere stato con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie a voi, grazie di cuore, un abbraccio.
0: Ciao Lomas, alla prossima. Ciao, grazie. Ciao.

Benvenuti alla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Questa settimana cambiamenti in vetta, ma alle spalle un podio di assoluto prestigio. La top 10 si conferma ricchissima di grandi nomi e nuove tendenze. Ma non finisce qui, perché la top 20 continua a raccontare tutta la ricchezza della nuova musica italiana. Tra cantautorato, urban, rock, elettronica e nuove contaminazioni, la scena indipendente italiana continua a sorprendere e a rinnovarsi settimana dopo settimana. Questa è la nuova classifica Indie Music Like. E partiamo dalla posizione numero 20, dove troviamo in salita Coez con Niente da nascondere. Alla numero 19 in discesa Capoplaza, Ho solo 64 sbarre. E alla numero 18 Daniele Silvestri, Sana e robusta costituzione. E alla numero 17 new entry per Guè, Tony Pitoni e Shablo, Cadillac.

Posizione numero 16 per i ministri, gente che si ostina a vivere. Alla numero 15 in salita Max Gazzè con Intermezzo Bianco. Posizione numero 14, Di Martino, Fluire degli argini. E alla numero 13 in salita i Subsonica con la loro Grida. Numero 12, Madame, Rosso come il fango. E al gradino numero 11, Dito nella piaga con Prima o poi. Ed eccola la top 10.

Numero 9 in salita, Liberato e Mahmood, Into Street. E alla numero 8, L'Amante, Una magia più forte della morte. Posizione numero 7 per Willy Peyote con Kodak. E alla numero 6 in salita, Frankie I Energy MC con la featuring di Lorenzo Giovanotti, Pedala e Batteria. Numero 5 per Fra Quintale, Aranciata. E si posiziona nell'anticamera del podio, ovvero sia la numero 4, Cosmo, Ogni giorno, ogni notte. Ed eccolo il podio di questa settimana. Numero 3, Fulminacci, Maledetto.

0: Non so più la differenza tra bugia e formalità, tra il lavoro e la vacanza, tra l'attesa e la speranza. Ho finito la pazienza.
1: È una vita.
2: Abbandona la prima posizione, numero 2, medaglia d'argento per Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri, Per le vie della città. E in testa alla classifica Indie Music Like di questa settimana troviamo Marrakesh e Madame. Volevo capire con Marrakesh.
3: Senza quello che fai, quello che fai.

E siamo giunti alla fine di questa classifica Indie Music Like, che ogni settimana racconta il meglio della musica indipendente italiana. Una classifica che continua a sorprendere tra new entry, grandi ritorni e artisti capaci di conquistare pubblico, streaming e radio. Noi torneremo puntuali la prossima settimana con una nuova classifica, nuovi movimenti, nuove scoperte e naturalmente tanta musica da ascoltare insieme. Grazie per essere stati con noi da Indie Music Like e dal May è tutto, un caro saluto e alla prossima!

ci sono canzoni che ascoltiamo e altre che si vivono, brani capaci di trasformare un'emozione in energia, un pensiero in movimento, un messaggio in qualcosa che arriva dritto al cuore. Quello che stiamo per ascoltare nasce proprio da questa idea: aprire il cuore, lasciarsi guidare dalle emozioni più autentiche e ritrovare attraverso la musica una connessione più profonda con se stessi e con gli altri. Vision torna con una nuova veste di Open Up Your Hearts, impreziosita dal remix firmato da Get 4, uno dei nomi più importanti della dance italiana. Un incontro tra spiritualità e ritmo, tra introspezione e voglia di lasciarsi andare, dove il messaggio dell'originale incontra l'energia travolgente del dance floor. Una produzione internazionale, elegante e coinvolgente, gente pronta a farvi viaggiare tra emozioni e battiti senza perdere mai di vista ciò che conta davvero: ascoltare la propria verità. E allora alzate il volume, lasciatevi trasportare dal ritmo e aprite il vostro cuore. A Suoni all'Alba, Vision con Open Up Your Hearts con Get 4 Remix.

E si conclude qui anche questa puntata di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo viaggiato attraverso storie diverse tra giovani talenti, percorsi artistici in evoluzione e canzoni capaci di raccontare emozioni, rinascite, sogni e relazioni con linguaggi sempre nuovi. E questo il bello della musica: mettere in comunicazione mondi differenti, trasformando esperienze personali in qualcosa che appartiene un po' a tutti noi. Grazie ai nostri ospiti per aver condiviso la loro musica e le loro storie, e grazie a voi che ogni settimana scegliete di trascorrere questo tempo insieme a noi. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba per continuare a scoprire insieme alle voci dei protagonisti le idee e le emozioni della musica contemporanea. Suoni all'alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Ciao ciao amici, alla prossima!

Radio Meano, la voce delle Dolomiti Bellunesi. Un impegno costante per portare nelle vostre case la musica di tutti i tempi, unendo tradizione e innovazione, con un orecchio al passato e uno sguardo al futuro. Offriamo una selezione unica di programmi, condividendo le migliori realtà radiofoniche italiane. Sintonizzatevi con noi per un viaggio musicale senza tempo, dove ogni nota racconta una storia. Ogni programma apre un mondo. Radio Meano, passione pura.

Buona domenica 7 giugno 2026. La Chiesa ricorda San Candido e San Roberto. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno vale più un gusto che un casale ricorda che il valore di ciò che piace e dà soddisfazione supera qualsiasi altro guadagno materiale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti avvenuti oggi nel passato. Nel 1340 in Olanda veniva fondata la città di Rotterdam, che raccoglieva già 2000 abitanti. Nel 1654 il 14enne Luigi Deodato di Borbone, al trono di Francia da 10 anni, veniva incoronato con il nome di Luigi XIV. Nel 1927 si fondava la squadra di calcio della Roma, sebbene l'inosservanza di alcuni regolamenti avrebbe richiesto lo spostamento di data sui documenti al 22 luglio. E nel 1929, nei palazzi apostolici, avveniva lo scambio di ratifiche dei patti lateranensi tra Italia e Santa Sede, il concordato che

sanciva la nascita dello Stato di Città del Vaticano, sarebbe entrato in vigore a mezzogiorno. Nel 1965 entrava in commercio il primo videoregistratore a nastro per l'utilizzo casalingo, prodotto dalla Sony, costava $700. 50 anni fa, nel 1976, il governo italiano apriva una dura azione di contrasto alle radio libere per violazione del monopolio RAI. Si stimava fossero almeno 400 le emittenti già attive. Nel 1984, durante un comizio a Padova, il segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer veniva colpito da emorragia cerebrale, tornato in albergo entrava in coma e veniva ricoverato d'urgenza. Nel 1998 Marco Pantani vinceva l'81esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2004 il Parlamento approvava la riforma della scuola italiana. Tra i vari provvedimenti adottati, la cancellazione degli esami di quinta elementare. Sono nati il 7 giugno, nel 1848 il pittore Paul Gauguin, nel 1917 Dino Crocetti, l'attore e cantante noto con il nome di Dean Martin, 90 anni fa, nel 1936, il conduttore televisivo Pippo Baudo, nel 1940 il cantante Tom Jones e nel 1945 l'attore Enrico Montesano. Nascevano oggi anche l'attore Liam Neeson, nel 1952, il cantante Prince, nel 1958, l'attrice e doppiatrice Emanuela Pacotto, nel 1965, e per chiudere la tennista e modella Anna Kournikova, nata in questo giorno nel 1981. Bene, era l'ultima segnalazione per il 7 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: parlarmi più d'amore.
1: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: alla fine sai che c'è, che sono un cazzo di acquario.
1: Buongiorno dalla redazione. Conflitto in Medio Oriente in apertura. Le forze statunitensi hanno abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Lo si legge in un post su X del Centcom americano. Si aggrava il bilancio dei feriti nella sparatoria a Toledo, in Ohio, nelle vicinanze del festival Old West End. Almeno 12 persone risultano ferite da colpi d'arma da fuoco. Lo ha riferito il vicecapo della polizia di Toledo in una conferenza stampa. Si cercano ancora gli autori della sparatoria. Ora in Italia, 3 morti e 2 feriti per il crollo di una palazzina sventrata da una violenta esplosione a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano. La deflagrazione è avvenuta attorno alle 5 del mattino di ieri, sorprendendo le vittime nel sonno. L'ipotesi è che a generare l'esplosione sia stata una fuga di gas. Riaprono le urne in 42 comuni, di cui 6 capoluoghi, che non sono riusciti a eleggere il proprio sindaco al primo turno delle elezioni amministrative 2026. Tra oggi e domani, occhi puntati su Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata, Trani, gli unici capoluoghi dei 18 iniziali che ancora non hanno un primo cittadino. Sport in chiusura. Mira Andreeva vince il Roland Garros battendo la polacca Maja Czaliska. La coppia Granollers-Ceballos si aggiudica il doppio imponendosi per 6-4-6-2 sul finlandese Elio Vara e il britannico Petten. Oggi la finale tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev. È tutto, al prossimo aggiornamento.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Bella, meravigliosa questa canzone che abbiamo ascoltato in questa mattinata. Tra poco naturalmente ci collegheremo con saluti e baci con tutte le radio e andremo fino alle ore 10. Naturalmente appunto con il nostro numero di telefono 351 340 9220. Tra poco in diretta.

0: anche se
1: salutiamo anche Gianni, Gianni e Paola. Ciao ragazzi, buongiorno amici miei, buongiorno a tutti, buona domenica. Stefanone, ci sei?
2: Eccomi, buongiorno.
1: Buongiorno, siamo in pre.
2: Buongiorno Maurillo, ma come mai questa mattina alle 8.30?
1: Appunto, ma noi siamo in pre saluti e baci, no?
2: Ah, siamo in pre, in pre.
1: Sì, in pre, in pre, in pre, cioè vuol dire prima di saluti e baci. Saluti e baci inizierà fra 9 minuti circa. Intanto siamo collegati con TikTok.
2: TikTok, i nostri amici di TikTok, ma possiamo dirlo? Che noi siamo collegati dalle 5:30 di questa mattina.
1: Sì, è vero, è vero, è vero, è vero. Senti, ma tu hai visto TikTok?
2: No.
1: Ah, non hai visto? Allora prova a darci un'occhiata. Dai un'occhiata e poi mi dici che cosa vedi su TikTok.
2: Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Non siamo più su Venezia, no?
1: No, non c'è Venezia, non c'è Venezia.
2: Ah, non c'è Venezia.
1: No, no, non c'è Venezia.
2: Aspetta, aspetta.
1: Allora intanto salutiamo tutte le radio che si stanno collegando con noi. Grazie, buona domenica mattina. Tra poco... Stefano, eccolo qui,
2: è arrivato. Eccolo, ma ci sei tu.
1: Sì. Così qua.
2: Col pizzetto.
1: Sì, esatto.
2: Ma è vero, è una follia.
1: No, no, è una follia, dai, è una follia.

0: casa.
1: Voglio l'occhiale, cambia.
2: No, l'occhiale no, è vero. L'occhiale,
1: ah, l'occhiale, l'occhiale è vero.
2: Sì, sì, sì, è vero, è vero, è vero. Va bene, caro Stefano, noi tra poco inizieremo il nostro appuntamento di saluti e baci. Mancano più o meno 7 minuti. Aspettiamo che tutte le radio siano ben collegate con saluti e baci e poi si parte anche stamattina. E penso sia una bella mattina stamattina.
1: Possiamo salutare intanto gli amici.
2: Sì, sì.
1: Lorenzo, Beppo, Giovanni, mamma mia, che non
2: ho capito.
1: Ho problemi di vista.
2: Aiuto,
1: sì, insomma.
2: Allora, intanto
1: abbiamo qua Emanuela.
2: Sì.
1: Abbiamo un certo Stefano Manente che non conosco e Graziella.
2: esatto. Va bene. Allora, vediamo, bellissima, Giovanni, buongiorno, ok, perfetto. Allora, vediamo un attimino, noi ascoltiamo una canzone adesso. Mario, ciao a è arrivato Mario, il nostro amico Mario, buongiorno.
1: Ciao Mario.
2: Buongiorno Mario, buongiorno.
1: Che bella musica è, quanto mi piace.
2: Il grande Ramazzotti.
1: Vado a vederlo, da qualche giorno allo Stadio Olimpico.
2: A Roma? Roma, sì. Roma.
1: Sì? Sì, sì. Non vedo l'ora.

0: a Elide, buongiorno a Graziella, Graziella dalla Sardegna, ciao Graziella di Sassari, anche Domi, buongiorno, buona domenica mattina.
1: Musica è...
0: C'è anche Bianca, Gianni, buongiorno a carissimi amici. Eccola qui, è arrivata Simona. Anna Maria, ciao Anna Maria.
2: La festa dei tuoi occhi appena mi sorridi.
0: Allora, vediamo un attimino. Tra poco inizia Saluti e Baci ufficialmente. E poi ci sarà Simona in diretta con noi a regalarci una canzone di grandi successi.

0: Allora, caro Stefano, volevo far vedere un po' come facciamo noi le telefonate in diretta. Sì. Uno dice, a me che me frega. Vabbè, io lo dico perché...
1: No, me frega come?
0: Perché, allora, noi abbiamo una macchinetta, eccola qui. Questa è la macchinetta. E qui, naturalmente, va attaccato il telefono. E si fanno le telefonate in diretta. Una volta per fare tutto ciò ci voleva il classico traslatore telefonico. E oggi invece con questa macchinetta piccolina, eccola qui, una macchinetta piccolina, si attacca e si attacca al telefono e c'è la possibilità di mettere in diretta una telefonata. Ciao Angelo! È arrivato anche Angelo.
1: Angelo dalla Germania.
0: Angelo dalla Germania, sì, buongiorno. Salutiamo
1: ciao
0: anche
1: Angelo.
0: Stereo World Radio. Poi Giuseppina, Mary. Va bene, quindi salutiamo un po' tutti che sono entrati all'interno di TikTok. Chi vuole, siamo in diretta adesso. Pensavo avevi il pizzetto invece... È un effetto, dice Lorenzo. Sì, no, è vero. È un effetto, dai.
1: Però ti sta bene, eh? Ce l'ave... Sta
0: sì,
1: molto bene.
0: Esatto, esatto. Io ce l'avevo, ma era bianco perché ormai, dico, ho un po' di
1: ma
0: anni.
1: Ma si possono
0: quindi...
1: anche tingere, eh?
0: Sì,
1: è vero. Dai, su, Maurillo. E facciamo le ste follie.
0: Sì, dai. Va bene, qui dobbiamo assolutamente iniziare l'appuntamento, quindi ancora un minutino e poi iniziamo il nostro appuntamento di saluti
1: posso
0: e baci.
1: Posso dire in anteprima sì. Una cosa?
0: Sì.
1: La bellezza di avere l'insonnia, perché io ho 38 e mezzo di febbre
0: pensa a te.
1: E sto parlando con te al telefono e già da ieri, e io dico sempre che la febbre è un segnale non d'allarme, ma sicuramente c'è qualcosa che non quadra nella nostra vita nel momento in cui no, cioè il corpo, ma io ho avuto la possibilità e la fortuna di parlare con te questa notte
0: sì,
1: come due matti, cioè noi siamo due pazzi furibondi
0: certo.
1: Alle 4:30, alle 5:30, insomma adesso non mi ricordo che parliamo, ci siamo detti un sacco di belle cose
0: sì, vero.
1: E quindi un po' come musica è, no? Che
0: sì.
1: Trasmettiamo in sottofondo, io dico musica è avere la possibilità di parlare con una persona come te.
0: Grazie.
1: Questo
0: grazie.
1: È musica è.
0: Grazie.
1: Grazie a te.
0: Ascolta, salutiamo anche user e allora facciamo così, iniziamo il nostro
1: sì.
0: Appuntamento. Sai che noi iniziamo con un messaggio in segreteria telefonica. Dove
1: sì.
0: Naturalmente tu e tanti altri hanno lasciato un messaggio,
1: sì.
0: Anzi invitiamo anche voi a lasciare un bel messaggino oppure inviateci un messaggio su WhatsApp
1: 351
0: esatto vai
1: 34092 20,
0: ok
1: 20.
0: E diventerà esatto. Praticamente un gingolino che
1: uno
0: passa
1: spot.
0: Esatto. Io direi di iniziare con una persona che abbiamo tutti nel cuore e che si chiama Maurizio, va bene? Sei d'accordo?
1: Assolutamente.
0: Ok, allora il messaggio in segreteria telefonica sarà del nostro caro amico Maurizio, che lui dove si trova sono certo che ci sta ascoltando. Grazie.

0: Radio.
1: Buongiorno, siamo Maurizio e Giusy. Vi ascoltiamo perché è un programma fresco, va per tutte le stagioni. E poi è un'ora e mezza di sano e puro divertimento. Quindi consigliamo a tutti di ascoltare. Saluti e baci, che è il meglio.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: Bene, cari amici, inizia così il nostro appuntamento di saluti e baci. Buongiorno, ciao a tutti, buona domenica. Io sono Maurilo, dall'altra parte c'è... Ho finito, basta. Quello che devo fare l'ho fatto, basta, andiamo via. Ma no, sto scherzando, c'è Stefano. Buongiorno Stefano.
1: Eccomi, cioè, oh, ma veramente bene. Hai detto tutto tu. Pazzesco.
0: Allora inizia così il nostro appuntamento di saluti e baci fino alle 10. Cosa facciamo? Dediche, richieste, canzoni, telefonate e chi più ne ha più ne metta. Allora, per chi ci ascolta per la prima volta, buongiorno. Per chi ci ascolta da una vita, buongiorno. Per chi ci ascolta al telefono, buongiorno Simona.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno sempre. Simona.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ma Simona, sei tu Stefano. Simona, ciao.
3: Sì, sì. Sto un po' con la voce abbassata, ma sono io.
1: D'Anzio, D'Anzio.
0: Quindi Roma chiama Roma.
1: Beh, sì, sì, diciamo esatto. Che c'ho un'ansia.
0: Un'ansia.
1: C'ho un'ansia. Come stai Simona?
3: Bene, bene. Sì, sì, bene.
1: Bene, bene, sono contento. Che cosa ci proponi questa mattina?
3: Allora, questa mattina vi propongo Ornella Vanoni.
0: Oh,
1: per meraviglia!
0: Per tutta la settimana la grande Ornella Vanoni, cantante che io sono assolutamente legato e innamorato.
1: E ci abbiamo lo stesso amore. E adesso come facciamo a dividercelo?
0: Dividiamolo, dai.
1: Vabbè, ok.
0: Dividiamo questo amore bellissimo, va bene.
1: Simona, che canzone ci proponi?
3: Allora, vi propongo la canzone dell'anno 1966, Io ti darò di più.
1: Wow.
0: Bellissima, bellissima. Ok.
1: Pensa che c'è una mia canzone...
0: Sì.
1: Che ancora non ho pubblicato.
0: Sì.
1: Perché? Perché poi alla fine ho inciso, depositato alla SIAE, per carità,
0: sì.
1: Ma ho scoperto di aver fatto un plagio.
0: Aiuto.
1: La canzone si chiama Anna, ascoltami, la mia.
0: Sì.
1: E c'è praticamente il ritornello è Io ti darò di più. Praticamente l'ho copiata, ma senza farle, perché la canzone fa Anna ascoltami, ti prego da na na, cioè identica. Quindi allora, infatti me ne guardo bene di pubblicarla, o meglio sì, la pubblicherò. Però c'è veramente questa scopiazzatura involontaria,
0: sì.
1: Ma proprio perché Ornella Vanoni è di tutti. E quindi immagina, Simona, che io ho fatto questo plagio involontario, ma perché
3: certo.
1: Ornella è per tutti.
3: E perché comunque ce l'hai nel cuore, ovvio.
0: Certo, certo.
1: Ah, caspita!
0: Vero, vero, vero. Va bene, Simona, vuoi salutare qualcuno?
3: Saluto tutti da nord a sud, siete compresi, tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci, gruppo Telegram.
1: Il rullo, TikTok. Il rullo, che tu parli sempre del rullo.
3: Il rullo, poi il rullo. Saluto Cristina, la gioia di TikTok con il gruppo di Cristina e il rullo di Cristina. Vi auguro un buon ascolto con questa bellissima canzone e
0: sì.
3: Questa meravigliosa cantante.
0: Va bene,
1: ti posso perfetto. Dire una cosa, Simona?
3: Sì.
1: Che non lo dico mai nel rullo di saluti e baci, ma io ti leggo sempre, ti ascolto sempre e mi fa molto piacere ascoltarti e leggerti.
3: Grazie.
1: Grazie.
3: Okay. Ti ringrazio. Ti abbraccio,
1: un saluto Stefano. Ai tuoi figli.
3: Grazie.
0: Ok Simona, un abbraccio forte
3: anche a Maurillo.
0: A domani,
3: ciao, ciao.
0: Un abbraccio domani. Forte, grazie.
3: Ciao, ciao.
1: Ciao.

0: Bene, siamo tornati. Allora, i grandi successi di questa settimana inizia oggi e terminerà. Non riesco neanche più a parlare. Allora, terminerà venerdì. È Simona, naturalmente Simona Di Anzio, che ci regalerà le più belle canzoni di Ornella Vanoni. Grazie, domani naturalmente alla stessa ora torneremo con un'altra bella canzone di Ornella Vanoni. Allora, caro Stefano, salutiamo intanto Lamberto, Mari,
1: Lamberto.
0: Salutiamo Mary, salutiamo User, salutiamo Martina.
2: Che User?
0: C'è scritto così, User,
2: user.
0: E poi c'è User, sì. Dunque, poi c'è
2: lo
0: anche...
2: Lo possiamo dire, User, sì. Palizzati.
0: Sì, scriviti, cioè scrivi il tuo nome
2: chi
0: così.
2: Chi sei, User?
0: Esatto. Salutiamo anche Sabrina, ciao Sabrina. Buongiorno.
2: Ciao Sabri.
0: Mamma mia, quanti siete oggi. C'è anche Ringhio oggi, abbiamo il calciatore Ringhio. Sai chi era Ringhio? Ringhio.
2: Mamma mia, oddio.
0: No, non penso sia il calciatore. Però va bene, allora abbiamo...
2: No, ma uno che ringhia mi mette paura.
0: Cioè, no,
2: perché ringhi?
0: Io no. Grrr. Aspetta, allora ciao anche a Bartolo. Aspetta,
2: Bartolo.
0: Allora siamo con la prima telefonata... E quindi gestisci tu la telefonata e siamo...
2: Allora, ciao, prima telefonata, dove sei?
0: Maria!
2: Da dove chiami e
3: Maria.
2: Chi sei?
3: Maria! Buongiorno Marillo! Ciao Stefano!
2: Ciao!
0: Buongiorno Maria!
3: Buongiorno!
2: Ciao Maria!
3: Ciao!
0: E allora, Maria, che canzone ci regali stamattina?
3: Grande amore di Vole!
0: Il grande
2: Mamma
0: amore
2: mia,
0: del volo,
2: che okay.
0: Perfetto. Chi vuoi salutare?
2: Partiamo col botto.
3: Oggi saluto mia nipota Marianna.
0: Sì.
3: E saluto Francesco, anche mia cognata Costanzo, mio marito Franco. Saluto e bacio. Saluto a voi e alla radio.
0: Sì.
3: Buona giornata, mo passa Franchino.
0: Senti ciao. Maria, sì, passami Franchino. Passami Franco così lo salutiamo.
2: Facciamo,
0: ciao, grazie Maria.
3: Sì, ciao
2: Franchino.
0: Franco.
4: Marillo.
0: Buongiorno Franco.
4: Anche a te, buongiorno, buona domenica.
0: Buongiorno, buona domenica. Allora, vuoi salutare qualcuno?
4: Mia moglie che ho salutato adesso, poco prima.
0: Ok, perfetto. C'è qualcun altro?
4: I miei parenti, i parenti suoi, i parenti miei. E tutti voi la radio.
0: Va bene, perfetto. Grazie.
4: Anche a te, buona domenica.
0: Buona domenica, grazie, ciao.
4: Ciao.

0: con grande amore, canzone del volo che abbiamo ascoltato in questa mattinata, grazie a chi c'era? Maria e Franco di San Nicandro Garganico. Caro Stefano, adesso abbiamo
1: bellissimo,
0: un altro...
1: Bellissimo il messaggio che mi è girato, che non ci ho capito niente.
0: Ah, bene. Allora aspetta che salutiamo anche Dorina e mi dice: io mi sono appena alzata e sto facendo colazione. Buona colazione. E poi vediamo. Mary dice il volo, sì, bellissimo.
1: Possiamo dirlo, fate la colazione, fatela.
0: Poi c'è sempre Dorina che dice: ma che bel sbadiglio, un po' di sonno praticamente. Ma poco poco. Va bene. Allora, senti, abbiamo una telefonata e c'è Emma e Lorenzo. Buongiorno.
1: Emma! Ciao Emma e ciao Lorenzo.
2: Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno Emma, buongiorno Lorenzo.
2: Un uomo viaggiante.
0: No, ma lui non sta. Aspetta, Emma, lui non sta viaggiando perché è a casa.
1: No, io sono a casa.
0: E ha la febbre anche.
1: Tra l'altro.
2: Ma io avevo sentito parlare di treno. Scusate, io non è che. Vabbè.
0: No, okay. No, no, non è in treno.
1: No, no, no, sono a casa e anche messo male. Caspita.
2: Altra settimana di malattia?
1: No, no, no, no. Dai, cerchiamo in qualche modo.
2: Vai a scuola domani con la febbre?
1: Dai, sì, anche perché è l'ultimo giorno domani.
0: Sì.
1: Quindi devo esserci per forza.
2: Dopo ti riposi dalle fatiche?
1: No, poi continuerò fino al 22 giugno. Però ti posso dire una cosa, Emma?
2: Dica.
1: Che io ho fatto un'esperienza stanotte, anzi stamattina, e parlare con Maurillo alle 4:30, boh, non lo so, alle 5, ma veramente parlare di me, no? Sai, una sorta di confessione. Come quando ti confessi col prete, no? Ed è stata una liberazione, ti posso dire, chiamate Maurillo tutti alle 4:30, alle 5, lui non sarà contento. Al 351-340-9220.
0: Sì, va bene.
2: Maurillo,
1: chiamatelo alle 5 di mattina, alle 4:30.
0: Esatto.
1: E voi non potete capire quanto è bello parlare con lui, perché c'è questa opportunità, no, di confrontarsi. Poi se ci avete 38 e mezzo di febbre, 39, quindi potete anche delirare, ma lui ascolta, lui è un grande ascoltatore.
2: Lui ascolta.
1: Bisognerebbe capire se poi lui si fa ascoltare da qualcuno, perché è chiaro, no? Emma, al di là di tutto, t'ho rapito in qualche modo questo spazio. Senti un po', ma allora, tu hai una canzone da...
0: Sì, ce l'ha. Però aspetta. Aspetta, perché un attimo, Emma, c'è Mario che dice: domando per un'amica, ma un bell'uomo come Maurillo, perché si camuffa? Vabbè, io non rispondo. Poi c'è...
1: Perché si camuffa?
0: No, si camuffa...
1: No, Maurillo non si camuffa mai.
0: Si mette la barba
2: bella
0: finta, i capelli lunghi, poi...
1: ma che no,
0: dai. va bene, dai. Allora senti, Emma, che canzone hai richiesto?
2: Alta Marea di Antonello Venditti.
1: Mamma mia, che bella.
0: Bene, chi saluti?
2: Io saluto tutti da nord a sud, ovest est, isole comprese.
0: Sì.
2: Ma anche da parte di Lorenzo la dedichiamo a Stefano e a Maurillo questa canzone.
1: Lo sai che mi hai fatto venire in mente? Nord, sud, ovest, est di 883. Quindi magari se Mauro Maurillo ha un buco, magari la ascoltiamo.
0: Sicuramente nella seconda parte, ragazzi, perché io penso di avere almeno, non lo so, 40 messaggi e 40 telefonate.
1: Ma io non ti abbandono, sicuramente neanche Emma ci abbandona.
0: Va bene,
1: quindi,
0: va bene. Quindi Emma, avremo, nella seconda parte
1: ci siamo anche nella seconda parte, ti va?
2: Sì, sicuramente sì. Se qualcuno mi chiama, io ci sono.
0: Va bene, va bene.
1: Ti chiamiamo noi.
0: Ok, andiamo con Antonello Venditti, Alta Morea. Ciao, grazie Emma.
2: Ciao.
1: Ciao Emma, ciao Lorenzo.
2: Ciao, ciao.

0: ben trovati, questo naturalmente saluti e baci, salutiamo Marianna, ciao Marianna, salutiamo anche la nostra amica Antonina, buongiorno Antonina, buongiorno, buongiorno, la nostra amica dalla Calabria. Allora Stefano,
1: eccomi,
0: qui adesso facciamo, ci ascoltiamo dei messaggi che sono arrivati.
1: Lo posso dire,
0: vai vai.
1: Sono molto geloso dell'intelligenza artificiale.
0: Sì.
1: Anzi, a maggior ragione ti dico, Maurillo, se sì. Puoi.
0: Sì.
1: Ti ricordi quando non c'era l'intelligenza artificiale?
0: Sì.
1: E io ti ho fatto un sacco di jingle. Quindi niente, mo adesso 351 340 9220 risponde, saluti e baci alla radio, che è fighissimo.
0: Ascolta, ascolta, ascolta.

0: Va bene, no, è vero.
1: Lo possiamo dire, Mauro?
0: Sì.
1: Maurillo, scusami.
0: Sì.
1: Che poi vedi. Questi erano un po' artigianali, no? Comunque. Ma quanto erano belli!
0: Sì, è vero.
1: Perché... Poi, per carità, l'intelligenza artificiale fa delle cose meravigliose.
0: Tutto. Sì.
1: Maurillose.
0: Ma poi la cosa erano belle, sai perché? Principalmente perché erano assolutamente eseguite con il cuore. Quindi quello che hai fatto veramente è stato straordinario, meraviglioso.
1: Ma assolutamente.
0: Vabbè, senti,
1: no.
0: Dimmi.
1: No, volevo in qualche modo assecondare. Naturalmente voglio dire, l'intelligenza artificiale, per carità, assolutamente sì, e sono d'accordo. Però in qualche modo accarezziamo, no? In qualche modo anche quello che abbiamo creato noi come musicisti.
0: Certo, assolutamente sì. Vero. Allora, c'è un messaggio adesso di due persone che sono in viaggio e stanno tornando a casa. Sai di chi sto parlando?
1: No, oddio, no, non lo so. Chi allora, mi ha mandato un messaggio e non l'ho letto?
0: Dai, sentiamo il messaggio.
2: Buongiorno a tutti da Barbara
3: e Riccardo.
2: Stiamo tornando a Padova da Porto Recanati. Volevamo augurarvi buona giornata a tutti, buona domenica. Volevamo ascoltare Buon Viaggio di Cesare Cremonini. Grazie mille, un abbraccio a tutti.
0: Oh, perfetto, ciao ragazzi.
1: La tua Barbara.
0: Sì. Ciao ragazzi.
1: Ma voglio dire, la Barbara che non chiede una mia canzone.
0: Ma
1: sei una barbaraccia.
0: Aiuto.

0: Si chiama Cesare Cremonini con Buon Viaggio, e quello naturalmente che noi auguriamo ai nostri due amici ragazzi che stanno tornando dalle Marche verso il Veneto. Sto parlando di Barbara e Riccardo. Ciao ragazzi, buona mattinata, mi raccomando andate piano, molto piano, tanto il tempo di tempo ce n'è. Allora salutiamo anche il nostro Re Leone che dice: ciao Mauri, tutto bene, oggi fa di nuovo caldo, da due giorni ho iniziato a lavorare, ma tutti i giorni, non solo come prima il sabato, ma anche la domenica. Ok, quindi salutiamo il nostro amico di Taranto, ciao, grazie, grazie carissimo Re Leone. Allora c'è un altro messaggio, Stefano, ogni tanto...
1: Eccomi!
0: Buona domenica! Ok, tra poco metteremo anche il messaggio che è arrivato tra poco, ma poi ne abbiamo veramente tanti. Allora, sentiamo il messaggio che arriva, eccolo qui.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, senti che voce, buongiorno amici di Saluti e Baci da Radio, sono DJ Felix, in barra pesante, oggi in barra nessuna barra, oggi riposo assoluto. Vi ascolto con piacere, vorrei dedicare a Paprika un brano di Alan Sorrenti, Tu sei l'unica luna per me. Saluto tutti quanti, ciao amici.
0: Perfetto, grazie, grazie.
1: Che meraviglia. Qui.

0: Sì, una versione un po' strana l'ho messo su stamattina, però va bene. Alan Sorrenti con Tu sei l'unica donna per me. Caro Stefano, allora vediamo
1: un attimo. Sì, assolutamente, infatti mi stavo chiedendo, dico, questa non è la versione ufficiale.
0: No, infatti è una versione un po' strana. Allora acceleriamo un po' stamattina perché abbiamo veramente tante telefonate ancora da fare e abbiamo ancora tantissimi messaggi, però...
1: Ma la facciamo...
0: Voglio...
1: Su TikTok le altre due ore.
0: Sì, poi andiamo avanti, chi su TikTok...
1: Sì, no, oppure... la mezz'ora come dici te che poi diventa...
0: Va bene. Va bene, ok, quindi chi vuole poi naturalmente ci può seguire su TikTok più...
1: Lo possiamo dire, TikTok... Sì. Saluti e baci alla radio.
0: Sì,
1: basta.
0: Esatto.
1: In qualche modo, no? Iscriversi su TikTok e poi abbiamo.
0: Esatto, così.
1: Saluti e baci alla radio.
0: Ci potete seguire. Allora, c'è una telefonata e c'è la nostra amica Mariella. Buongiorno Mariella.
1: Ciao Mariella.
2: Ciao Stefano, ciao Murillo, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno carissima, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: E allora sì.
1: Lo posso dire?
2: Dimmi.
1: Quando sento Mariella, il cuore mi si dilata, quindi...
2: Troppo buono.
1: Perché sento una persona bella nel cuore e quindi niente, non vedo l'ora di ascoltare quello che lei ci vuole raccontare. È la voce, è la voce bella della radio.
2: Spera che adesso arrossisco,
1: no ascolta, no
2: sono capace
1: tranquillo.
2: Di farlo, sai. Beh, un rossore di compiacimento, cioè anche tu mi hai riempito il cuore a dirmi queste belle parole e mi fa piacere.
1: E poi
2: dai,
1: tu ami Eros, che io adoro, tu calcola che tra poco lo vado ad ascoltare allo stadio.
2: Che hai detto che ti piacerebbe conoscerlo. Se ce la fai, poi anche da Mariella, digli che sono
1: quanto mi piacerebbe.
2: Ammiratrice. No, è bello.
1: Quanto mi piacerebbe conoscerlo.
2: Anche a me. Adesso esatto. Ti stupisco con un'altra canzone però, non so se voi ero cercata con Ramazzotti, però mi ha colpito questa canzone qua che mi ricordo un po', io avevo 10 anni quando la sentivo, perché io sono la più piccola di 4 fratelli, no? Quindi i fratelli, i due più grandi sono degli anni 50.
1: Quindi
2: ho ascoltato tutte le canzoni che
1: anch'io sono il più piccolo bello. Tra 4 fratelli, quindi ci capiamo.
2: Sono la parte della famiglia, quella che tiene combutta dappertutto, combutta, cioè che tiene fa rallegrare tutti quanti. Io sono così. E spero che Mauro l'abbia trovata, perché
0: sì, l'ho trovata, ma non in versione italiano purtroppo.
2: No, perché? Perché io non la volevo in inglese.
0: Lo so, ma non la trovo. Cioè, è quella che ho trovato.
1: Lo sculacciamo.
0: Sculacciamolo.
1: Sculacciamolo.
2: Principalmente perché a me piace di chiedere le canzoni italiane. Non mi piacciono, cioè mi piacciono quelle inglesi, ma trovo giusto che questa trasmissione è fatta per la musica italiana.
0: Sono d'accordo. Sono d'accordo con te, Mariella, ma non l'ho trovata, quindi purtroppo.
2: Ma neanche YouTube l'ho trovata.
0: Ma il problema è che non posso mettere la canzone adesso a YouTube. Non posso metterla.
1: Raccontaci un po', qual è la canzone?
0: Aspetta, perché state
1: qual
0: parlando,
1: è la canzone?
0: State parlando tutti e due insieme.
2: Ecco, io Dalida, sto parlando della
0: Dalida con Lady
2: Darbanville. Di Cat Stevens. Cat Stevens, come si dice? Non mi ricordo più l'inglese.
0: Sì.
2: Cat Stevens, che l'ha scritta lui, l'ha cantata lui. Però io l'ho ascoltata, il testo italiano che è stato arrangiato, come si dice, no? Arrangiato. Vabbè, non avevi in mente il nome, Maurillo Demo, dammi una mano, Orco Cane, è un adattamento.
1: Orco Cane, Orco Cane.
2: È un adattamento fatto da un certo Daniele Pace e Gianni Argenio.
0: Sì.
2: È bellissima perché la canta in una maniera che è stupenda, ti piega la catarnea.
0: Sì, va bene.
2: Ecco, se vuoi mettere su questa, oppure metti su una di Ramazzotti, perché beh, non piace chiedere le canzoni straniere, mi piacciono quelle italiane.
0: Sì. E
2: allora, dai, se dopo nella seconda parte tu dovessi riuscirci,
0: sì,
2: me la fai, va bene?
0: Va bene, dai, allora, seconda parte abbiamo il tempo di farlo, dai.
2: Ecco, ora ti sfido. Allora,
0: va bene.
2: Aiutami a scegliere una canzone.
0: Ma guarda, mettiamo questa perché, guarda, ho 53 frasi.
2: Perché
0: frate,
2: è stata quella?
0: È una botta di telefonate.
2: Fuoco nel fuoco, dai, vabbè, hai scelto questa?
1: Che bella.
0: Sì, dai, va bene.
2: No, l'hai scelta, quella che hai scelto te.
0: No, non ho scelto nulla, adesso la scegliamo allora.
2: La prima che ti trovi, tanto sono tutte belle lo stesso, non ho difficoltà ad ascoltarle, io lo ascolterei sempre. Va bene, allora, guarda che ti controllo, perché giro per casa e ascolto,
0: Sì.
1: Ascoltati anche nella seconda parte.
2: Sì, nella seconda parte, ha detto che se dovrebbe farsela, se dopo proprio non te gli affai, vabbè, ti accanto a me.
1: E facciamo una promessa a Maurillo di dedicare a te. Solo ieri ti piace?
2: Oh, solo ieri c'era lei nella vita mia, solo basta, dai, che perdiamo
1: che
2: tempo, dai. Dai, va bene, dai, lasciamo stare,
1: ecco,
2: gli altri,
1: fuoco nel fuoco, lo sentiamo. Ciao,
2: quello,
1: ciao Mariella,
2: ciao,
1: a dopo
2: ragazzi, vi ascolto, grazie, ciao.

0: Allora, Eros Ramazzotti con Fuoco nel Fuoco. Andiamo velocissimi, perché abbiamo un altro messaggio che è arrivato al nostro numero di telefono che vogliamo ricordare. Stefano, puoi ricordare il numero?
1: Sì, 351 342 0 no 351 340 340. Che ho detto? 342, vabbè. No, allora ricominciamo. 351 340 9220. Risponde. Saluti e baci alla radio.
0: Saluti e baci alla radio. Aspetta perché c'è un messaggio, andiamo.
2: Ciao a tutti, buongiorno. Saluti e baci. Buona domenica a tutti. Ciao Maurillo. Ciao Stefano. Saluto Daniele, Antonello, Giussi da Padova. Saluto Stefano. E oggi mi piacerebbe ascoltare la canzone L'amicizia di Herbert Pagano, da dedicare a Daniela e Antonello. Ciao ciao da Iole.
0: Bene, perfetto, salutiamo allora la nostra amica Iole. Eccola qui, Herbert Pagani con L'amicizia.

0: Herbert Pagani. La canzone è l'amicizia, caro Stefano. Ti è arrivato un messaggio da leggere, ce l'hai?
1: Assolutamente ce l'ho.
0: Ok, vai.
1: Nel frattempo posso dire la temperatura sale.
0: Aiuto.
1: Siamo arrivati a 39, quindi,
0: Mamma mia. Ma prendi qualcosa, prendi una tachipirina, cos'è?
1: No, io prendo saluti e baci.
0: Ah, ho capito, ho capito. Va bene.
1: Abbiate pazienza, ma sì, sicuramente. Adesso leggo il messaggio e poi mi prendo una tachipirina.
0: Esatto.
1: Allora, aspetta, Allora, buongiorno Mauro e Stefano, buona domenica a tutti voi. Vorrei ascoltare la canzone di Roma di Io Vagabondo. E saluti a mia moglie incoronata,
0: sì,
1: e i miei figli che stanno lavorando a Misano Adriatico.
0: Ah.
1: E sono Vincenzo e Francesco. Francesco Pio. In più, saluti alla grande dita di Sanicandro Garganico.
0: Sì.
1: E mi aggiungo anch'io, immensa. Aspetta.
0: Poi Emma, saluti Giusi, a Emma Giusi
1: con il marito, e saluti a tutti
0: naturalmente di San Nicandro.
1: Sì. E poi c'è un numero di telefono.
0: Sì, poi lascia il numero di telefono e dice per chiamare in diretta di qui, naturalmente a saluti e baci. Il numero di telefono è 351 340 9220. Va bene, perfetto.
1: Pensate, guarda, c'ho talmente la febbre, sì, talmente alta, che sono, non si può dire, ma lo dico, completamente rincoglionito.
0: Non l'ho riconosciuto.
1: Quindi,
0: salutiamo Ciro. Allora, mi raccomando, prendi
1: evviva, io vagabondo.
0: Prendi la tachipirina, Stefano.
1: Mi attacco alla tachipirina subito.

0: Bellissima questa canzone, bella, bella, bella. Allora, Stefano, c'è un messaggio vocale che andiamo subito ad ascoltare, eccolo qui.
1: Ascoltiamolo, ascoltiamo. Ascoltatori
2: di Saluti e Baci. Un ringraziamento a Maurillo e la segretaria, la Luisa, per la giornata passata ieri. E un saluto a Stefano, un abbraccio a tutti da Vale e lo Svizzero. Ciao!
0: Ciao, ciao ragazzi, grazie, grazie, grazie. Salutiamo.
1: Lo posso dire? Sì, vai. Me lo fai dire? Grazie a Valentina e Antonio, per questo soggiorno, 5 giorni a Bolzano. Grazie, grazie, grazie.
0: Allora, poi c'è un altro messaggio che arriva da Noi Cattaro. Noi Cattaro è una...
1: Noi Cattaro, che vuol dire?
0: Noi Cattaro è una cittadina, è un paese in Puglia. Se non sbaglio è in provincia di Bari, non vorrei dire una cavolata, però mi sembra sia assolutamente in provincia di Bari. Dunque dice, ciao Maurillo, sono Angela da Noi Cattaro. Mi faresti ascoltare il brano dei The Colors e la Brancale con Partenope? Grazie, un saluto e un grosso bacione. Grazie a te carissima Angela. Dai, ce l'ascoltiamo allora questa.
1: Grazie
0: bellissima.
1: Angela.
0: Eccola qui.

0: Bene, salutiamo Angela. Ciao Angela, buona mattinata. Grazie per aver scelto saluti e baci alla radio. Allora, pronti? Perché adesso c'è un'altra telefonata, caro Stefano. E quindi siamo in Friuli Venezia Giulia. Sai chi c'è? Si chiama Enrica. Sai chi è?
1: Enrica.
0: Enrica, ciao Enrica.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. TikTok Radio, Stefano, Maurillo, buongiorno.
1: Che bello sentirti, perché come hai state, una voce ragazzi? Bellissima. Enrica, hai una voce bellissima.
2: Che tempo c'è in giro?
0: Qui a Padova è bello, ma anche Roma mi sembra sia bello.
1: Benissimo.
2: Penso che a Roma sarà caldissimo.
1: Sì.
2: Beh, oggi 28-29 gradi.
0: Allora,
2: Roma non lo so qua.
0: Senti un po', Enrica, la canzone che hai scelto è?
2: Allora, la canzone che ho scelto oggi è una canzone di Ivan Graziani che si chiama Agnese.
0: Sì, ok. Chi vuoi salutare? Ecco.
2: Sì, saluto Emma, Lorenzo, Giusy, Beniamino da Bologna, Stefano, Manenti e Maurillo.
1: Grazie.
2: E poi famiglia di Maurillo, poi saluto Rita, Mariella, Emanuele di Gardignano e poi tutti quanti, senza dimenticare nessuno. Grazie Simona per i grandi successi di Ornella Vanoni.
0: Ok, perfetto. Grazie,
2: dimmi, saluto, dimmi. Una buona giornata, buona domenica.
1: Ciao Enrica,
0: ciao Enrica, ciao, grazie, ciao, ciao.
1: Ascolta, Maurillo.
0: Dimmi, dimmi.
1: Posso fare lo stupido della situazione?
0: Vabbè, vai.
1: Ma il prossimo amico, amica, che magari chieda, magari baciami, di Stefano Manenti.
0: L'hanno già richiesta.
1: Ah, l'hanno già richiesto.
0: Sì, sì, sì, c'è il messaggio, piano piano. Ma mancano ancora, penso, una canzone e poi abbiamo finito. Ma andiamo con la seconda parte, quindi...
1: Sì, vabbè.
0: Agnese!
1: No, dai, volevo fare lo stupido.
0: Ma no.
1: E ci sono riuscito.
0: Ma va!

Gian Graziani con Agnese, canzone richiesta da parte di Enrica, che ci ascolta da San Daniele del Friuli in provincia di Udine. Allora, siamo pronti ad ascoltare un'altra canzone ed è quella dei Dick Dick con Viaggio di un poeta. Questa canzone è richiesta da parte di Antonio, che ci ascolta da Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria.

piace. Bellissima questa dei Dick Dick con Viaggio di un poeta. Adesso c'è un messaggio. Buongiorno, buona domenica da Cosenza, da Teresa e Franco. Wow. Volevamo ascoltare Baobab di Milord. Grazie, da noi è in corso la preparazione del pranzo della domenica. Dunque, ci sono veramente cose buonissime. Calabresi, saluti e baci. Quindi salutiamo gli amici di Cosenza, grazie. E mettiamo la canzone che ci hanno richiesto, Milord con Baobab.

0: Sì, richiesta naturalmente da Teresa e Franco di Cosenza. Ciao, buona giornata, grazie. E grazie naturalmente anche per aver scelto Saluti e Baci alla radio. Allora, Stefano,
1: sì,
0: siamo quasi alla fine e abbiamo l'ultima
1: della prima parte, però
0: della prima parte, esatto. Adesso c'è un'altra canzone, questa volta di Ornella Vanoni, con Io ti darò
1: di più.
0: E questa è una canzone richiesta da parte di
1: Antonietta,
0: esatto. Antonietta, certo. E mamma Nunzia.
1: Mamma Nunzia.
0: Salutiamo

0: Che poi, tra l'altro, Stefano, questa è la canzone che abbiamo messo stamattina all'inizio, con i grandi successi, sì. Cioè...
1: ti ricordi che ti ho raccontato?
0: Sì, esatto.
1: Che ho plagiato.
0: va bene, comunque l'abbiamo rimessa perché ne vale veramente la pena, è molto bella la canzone. Allora, chiudiamo, sì, manca veramente poco, chiudiamo con questo messaggio. C'è Franco, aspetta, chi è che ha inviato adesso il messaggio? Grazie, grazie. Sì, ci salutano naturalmente Teresa e Franco. Allora, messaggio che arriva da Franco, della Calabria, che dice che è single, cerca nella provincia di Reggio Calabria, conoscerebbe ragazze per amicizia, eventuale fidanzamento. Se qualcuno vuole contattarlo, questo è il suo numero di telefono, solo SMS al 352 000 33 67. Quindi, se volete conoscere Franco dalla provincia di Reggio Calabria, il numero è 352 000 33 67. Bene, questo è l'ultimo messaggio per quanto riguarda la prima parte. Va bene, caro Stefano, che dire?
1: Io posso dirti tutto quello che vuoi.
0: Va bene. Allora, prepariamo...
1: Innanzitutto, sicuramente diciamo che c'è una seconda parte.
0: Sì.
1: E quindi è la certezza che ho. Io passo da... una febbre stranissima, 39,
0: sì, che aiuto.
1: Non mi sento, che non mi sento assolutamente. E adesso 36 e mezzo, senza, solo con un farmaco, e vabbè, e quindi niente, boh.
0: Certo. Ascolta, salutiamo Rita, ce la salutiamo in diretta.
1: Rita, Rita, dove sei?
0: Buongiorno Rita.
2: Buongiorno Maurillo.
1: Quanto
2: grazie,
1: ci manchi Rita.
2: Chiamate, che ho chiamato alle 9.
0: Sì,
2: Maurillo, ma... lei sai, l'hai maurillato.
0: No, aspetta Rita, allora, visto che siamo in diretta, Rita, noi qui dalla redazione ti abbiamo chiamato alle 9:30, ma non hai risposto.
2: Ma non ha suonato il telefono.
0: No, no, ok, ma ti abbiamo chiamato, quindi vabbè, comunque non importa.
2: No, non importa, dai, tanto è uguale.
0: Va bene. Senti, visto che siamo in diretta, chi vuoi salutare, Rita?
2: E saluto tutti da cima a fondo, se mi metto a salutare, chiamo alla fine.
0: Ok, ok, va bene.
3: Buongiorno dalla redazione. Continua a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti nello stretto di Hormuz, uno dei corridoi marittimi più strategici al mondo per il commercio energetico globale. Il CENTCOM ha annunciato di aver abbattuto altri due droni d'attacco iraniani che, secondo Washington, rappresentavano una minaccia per il traffico marittimo internazionale nell'area. Nuovi attacchi russi in Ucraina oggi, nel giorno del vertice di Londra tra il presidente ucraino Zelensky e i leader europei Starmer, Macron e Merz. Al centro dell'incontro la strategia per aumentare la pressione su Mosca e rilanciare gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra. Due le vittime negli ultimi raid russi.

Sì. Urne aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 in 42 comuni per i ballottaggi delle elezioni amministrative, di cui 6 capoluoghi, ossia Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Secondo giorno della visita pastorale di Papa Leone XIV in Spagna, anche oggi è a Madrid e in mattinata, in Plaza de Cibeles, celebra la messa del Corpus Domini, alla quale è atteso almeno 1 milione di fedeli. Lo sport domenica a tinte azzurre, a Parigi è il giorno della finale del singolare maschile del Roland Garros tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Chi vince conquisterà il primo slam della carriera. In Formula 1, dopo la storica pole di ieri a Monte Carlo, Kimi Antonelli su Mercedes proverà a conquistare anche il GP. È tutto, a più tardi.

Il contenuto non è raffreddato, ma si diverte su Twitter. Bisogna pur metterlo il punto. Alla fine di una frase, alla fine di una storia. Si chiama ortografia. O più comunemente, coraggio. Noi della redazione Lady di 7va portiamo con questa puntata semplicemente a termine un'altra settimana di almanacca, ma usiamo il punto e virgola. Lunedì ripartiremo per comemorare altri 7 giorni di fucsia, ma adesso viviamo questa mezz'ora di una domenica radiosa. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. Osvaldo Spider sottolinea l'infinito mix. La civiltà brasiliana è cosmica, una fusione di razze,

emersa nella scena rock alternativa di fine anni 90 grazie all'energia dei suoi brani e all'intensità dei suoi testi, sempre taglienti e sinceri, dedicati in gran parte ai chiaroscuri del rapporto tra uomo e donna. Un repertorio che ha messo in luce la sua personalità dirompente, in bilico tra la Tori Amos più aggressiva e la Susan Vega più introversa, Alanis Morissette.

Ariete, affari a gonfie vene. Toro, periodo di grande carriera. Gemelli, vi sentirete in perfetta forma fisica. Cancro, carichi di energia. Leone, periodo positivo per voi. Vergine, ottimo periodo per curare la vostra immagine. Bilancia, amore vero, siete in perfetta sintonia. Scorpione, sani e sereni. Sagittario, pappa e ciccia, con il vostro lui o la vostra lei. Capricorno, fortuna in arrivo. Acquario, con la vostra energia ce la farete alla grande. Pesci, attenti alla dieta. Il tempo misurato con assenza di orologi per il grande Salvatore Quasimodo. Cicane, sorelle, nel sole, con voi mi nascondo nel folto dei pioppi.

E con questa domenica sta per andare via un'altra settimana. Facile contare i giorni, ma Thomas Stearns Eliot ha precisato: ho misurato la vita a cucchiaini di caffè. Per gustare anche voi Alto Caffè Parabens, chiedete in radio.

Rudyard Kipling crede al sesto senso tutto femminile. L'intuizione di una donna è molto più vicina alla verità delle certezze di un uomo.

Finisce con questa puntata un'altra intera settimana di Almanacca ed in chiusura voglio darvi questa di Mark Twain che sostiene: ci sono tre cose che una donna è capace di fare con niente: un cappello, un'insalata e una scenata. Noi della redazione rosa di 7va.fm con pochissimo facciamo Almanacca. Per tutto il resto c'è in direttorissimo. E sicuramente Chico già sta preparando il come orchestrarci per i prossimi 7 giorni. Da lunedì, come sempre, di nuovo insieme. E prima di concludere questo numero in Sunday Edition, un altro disco, anticipato come d'affettuosa prassi con un bacio da Marjorie Maranca. Si colora di rosso il numeretto di oggi, il 18 è il sangue, ovvero energia, vitalità, ma può anche significare disagio.

Buona domenica 7 giugno 2026. La Chiesa ricorda San Candido e San Roberto. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno vale più un gusto che un casale ricorda che il valore di ciò che piace e dà soddisfazione supera qualsiasi altro guadagno materiale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti avvenuti oggi nel passato. Nel 1340 in Olanda veniva fondata la città di Rotterdam, che raccoglieva già 2000 abitanti. Nel 1654 il 14enne Luigi Deodato di Borbone, al trono di Francia da 10 anni, veniva incoronato con il nome di Luigi XIV. Nel 1927 si fondava la squadra di calcio della Roma, sebbene l'inosservanza di alcuni regolamenti avrebbe richiesto lo spostamento di data sui documenti al 22 luglio. E nel 1929, nei palazzi apostolici, avveniva lo scambio di ratifiche dei patti lateranensi tra Italia e Santa Sede. Il concordato, che sanciva la nascita dello Stato di Città del Vaticano, sarebbe entrato in vigore a mezzogiorno. Nel 1965 entrava in commercio il primo videoregistratore a nastro per l'utilizzo casalingo, prodotto dalla Sony, costava $700. 50 anni fa, nel 1976, il governo italiano apriva una dura azione di contrasto alle radio libere per violazione del monopolio RAI. Si stimava fossero almeno 400 le emittenti già attive. Nel 1984, durante un comizio a Padova, il segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer veniva colpito da emorragia cerebrale, tornato in albergo entrava in coma e veniva ricoverato d'urgenza. Nel 1998 Marco Pantani vinceva l'81esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2004 il Parlamento approvava la riforma della scuola italiana. Tra i vari provvedimenti adottati, la cancellazione degli esami di quinta elementare. Sono nati il 7 giugno, nel 1848 il pittore Paul Gauguin, nel 1917 Dino Crocetti, l'attore e cantante noto con il nome di Dean Martin, 90 anni fa, nel 1936, il conduttore televisivo Pippo Baudo, nel 1940 il cantante Tom Jones e nel 1945 l'attore Enrico Montesano. Nascevano oggi anche l'attore Liam Neeson, nel 1952, il cantante Prince, nel 1958, l'attrice e doppiatrice Emanuela Pacotto, nel 1965, e per chiudere la tennista e modella Anna Kournikova, nata in questo giorno nel 1981. Bene, era l'ultima segnalazione per il 7 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: in direttissima su Spazi, dove ci sono tante novità e tanta buona musica. Ci siamo noi, presenti più che mai, Max Mollica in voce insieme a Dino, Super DJ Mano. Abbiamo il buon Charlie Ballabi in regia, tutto lo staff tecnico e la redazione di Magilla Radio Production. A proposito, se volete scriverci, il nostro indirizzo di posta elettronica è magillaradioproduction@gmail.com, e poi naturalmente ci trovate su tutte le pagine social possibili e immaginabili. Sapete benissimo che per far parte della nostra allegra combriccola basta lasciare il vostro mi piace o like. Allora, oggi abbiamo in diretta telefonica con noi un cantante molto simpatico, faremo sicuramente una bella chiacchierata. Eccolo qui, sta per arrivare Gervasio Provenzano. Ciao Gervasio!
1: Ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti i radioascoltatori.
2: Ciao Gervasio, benvenuto qui su Spazi. Allora, partiamo immediatamente. Vogliamo sapere, ma lo vogliono sapere anche tutti i nostri amici che ci stanno ascoltando, come ti sei avvicinato alla musica?
1: Allora, posso subito svelarvi che la passione per la musica nasce fin dall'età di 13 anni, quando da piccolo, vivendo un percorso diciamo vocazionale, perché avevo questa intenzione di diventare sacerdote un giorno, iniziai così per gioco un corso di organo all'interno del seminario, e quindi sfiorando quei tasti accorsi subito che tra me la musica c'era qualcosa che mi portava sempre di più a spingermi, a incuriosirmi, e quindi questo toccare dei tasti mi portava sempre più ad avere un'espressione di libertà, e quindi capì subito che c'era qualcosa che dovevo scoprire in me, ed è così che all'età di 13 anni iniziai a scrivere il mio primo brano, che è Mondo Zero, un brano contro la violenza minorile che ha avuto anch'esso un grande riscontro.
3: Qui fermo, io ti aspetto incosciamente, mentre il tempo passa un po' velocemente, sperando che sia un altro ricordo.

0: Benissimo Gervasi, adesso parliamo di questo brano, non siamo qui per questo. Il titolo è Fidati, vogliamo sapere tutto, ma proprio tutto, come nasce, di cosa parla, i tuoi collaboratori, tutto quanto.
1: Perfetto, allora, questo brano nasce nel 2019, ricordo che ero in una piazza di Firenze e quindi mi viene questo input di scrivere questo brano per riprendere, diciamo, in mano, per dare valore ad un sentimento che al giorno d'oggi va perso. Quindi in questa mia riflessione personale, che appunto è la fiducia, mi sono reso conto che questo valore al giorno d'oggi viene sempre più a mancare nell'amicizia, nelle relazioni, diciamo nel percorso umano a 360 gradi. E quindi questo brano invita proprio a lasciarsi andare, ad avere fiducia l'un dell'altro, perché la fiducia porta a volersi bene, ad avere un rapporto molto più umano, più sentimentale. E devo dire che è stato fatto un lavoro discografico veramente alla grande, perché ho avuto tanti mesi di lavorazione e affiancato da grandi professionisti che ci tengo veramente con tutto il cuore a ringraziare, a Soul Jam Records per aver sposato fortemente questo progetto. Le vie d'aprile di quella persona che saluto fortemente, e quindi a lavoro concluso, diciamo che sono veramente onorato di tutto quello che è stato fatto, perché è un brano che porta un cambiamento sia personale che artistico. E negli anni precedenti il mio nome d'arte era Niro, che significava appunto non importa, rimasco ora, perché racchiudeva un po' il percorso sia di infanzia e sia la mia crescita umana. Ed è arrivato il momento che appunto la vita mi sta portando a cambiare, a rinascere, e quindi che ritorno nuovamente ad essere ciò che sono sempre stato, me stesso, la mia persona, con il mio vero nome appunto, che è Gervasio Provenza.
2: Allora Gervasio, in questo periodo hai qualcosa a cui stai lavorando? C'è qualche nuovo progetto?
1: Come si sa, per un cantautore non c'è mai tempo di fermo, quindi concluso un brano si va subito in direzione spedita, diciamo, no? Per concludere altri progetti. E non vi nascondo, sì, siamo in studio in questi giorni per completare un progetto discografico di un EP che spero presto di poter presentarvi, perché racchiude un po' tutto il mio percorso umano e anche artistico, quindi tutti i momenti belli, tutta la mia crescita, tutto il mio cambiamento, e spero veramente di presentarlo quanto prima.
0: Emigro, dove c'è buona musica e tante novità, ci siamo noi, quelli di Spazi. E il nostro ospite di oggi ne è un esempio lampante. Forza di volontà, voglia di cambiamento e proposte. La musica italiana ha bisogno di artisti con nuove idee. Mi pare che il tempo a nostra disposizione sta per terminare, vero Dino?
2: Proprio così, caro Max, anche per oggi siamo addirittura d'arrivo, quindi saluti e baci a tutti gli amici che ci hanno ascoltato, saluti anche a tutti quelli che ci ascoltano attraverso internet, attraverso le web radio, le web tv. Noi siamo sempre qui pronti ad accogliere tutte le vostre richieste di informazioni, quindi segnatevi l'indirizzo di posta elettronica magillaradioproduction@gmail.com. segnatevelo anche se volete partecipare a una delle nostre puntate. Vi basterà inviare il brano che volete presentare insieme a un breve curriculum artistico. Ok, come facciamo sempre, lasciamo la linea al nostro gradito ospite Gervasio Provenzano per i saluti finali e la presentazione del brano.
1: Allora, innanzitutto vi ringrazio, grazie Max, grazie Dino per avermi concesso questo spazio, grazie a tutti i radioascoltatori che mi hanno seguito su Spazi. Vi lascio qui di seguito i miei social su cui rimanere aggiornati appunto per le prossime uscite. Vi aspetto su YouTube, su Gervasio Provenzano, Facebook Gervasio Provenzano Niro Official e Instagram Gervasio Provenzano Official. Ci tengo a salutare anche tutto il mio staff che ha collaborato per questo bellissimo progetto, a partire da Antonio Russo, Maurizio e adesso Enrico, Marco Mariano, Lorenzo Mariano, Marco Giorgino, BPM Studio e la Soul Jam Records sotto la direzione di Lelio D'Aprile. Che dire, vi lascio all'ascolto del mio nuovo singolo Fidati e vi mando un grande abbraccio a voi, Fidati.
3: Ciò che ci divide e rispetto respiro dei tuoi baci, i grafi più profondi con la pelle tra le mani.

0: scrivi un'email a magillaradioproduction@gmail.com. Potresti essere tu il prossimo protagonista su Spazi.
1: Radio Meano, le voci delle Dolomiti, la passione nel cuore.

0: Spero che l'assassino abbia vissuto male questi anni, se ha una coscienza. Nuovi attacchi russi in Ucraina nel giorno del vertice di Londra tra il presidente ucraino Zelensky e i leader europei Starmer, Macron e Merz. Al centro dell'incontro la strategia per aumentare la pressione su Mosca e rilanciare gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra. Intanto il Wall Street Journal rivela gli oligarchi russi vicini a Putin aggirano le sanzioni. Nuova escalation di tensioni in Medio Oriente. Ieri sera l'esercito degli Stati Uniti ha abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano le navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. Lo ha comunicato il CENTCOM aggiungendo che le truppe americane restano pronte a difendersi da ogni aggressione da parte di Teheran. Comincia con un nuovo bagno di folla tra le strade della città percorse in autoscoperta, la seconda giornata a Madrid di Papa Leone XIV. Il pontefice celebra una grande messa in piazza dei Cibeles, poi la processione del Corpus Domini. Trasparenza salariale al via, niente segreti sulle retribuzioni medie dei colleghi. Adesso i lavoratori hanno il diritto di richiedere le informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, riferiti alle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o di pari valore. Le novità scattano da oggi. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. A Parigi si prepara a incoronare il nuovo re sul Philippe Chatrier. Va in scena alle 15 una finale inedita e imprevedibile. Flavio Cobolli e Alexander Zverev si giocheranno il titolo del Roland Garros. Entrambi hanno l'occasione di scrivere per la prima volta il proprio nome nell'albo d'oro di un major. La Formula 1 sulle strade del Principato è tutto pronto per la gara del Gran Premio di Monaco. Il favorito d'obbligo e l'autore della storica pole position del sabato è Andrea Kimi Antonelli, che con la sua Mercedes ha conquistato il miglior tempo in qualifica per la quarta volta quest'anno. Il leader del mondiale è preceduto di soli 43 millesimi Max Verstappen, secondo con la Red Bull. Alle loro spalle le Ferrari, terzo Hamilton, quarto l'idolo di casa Leclerc, poi Hajar, Russell e le McLaren di Piastri e Norris. Si parte alle 15. MotoGP sul circuito di Balaton Park è tutto pronto per il semaforo verde del GP d'Ungheria, ottavo appuntamento della stagione. A partire dalla pole, per la seconda volta quest'anno, sarà il campione del mondo in carica, Marc Marquez. Lo spagnolo della Ducati ha conquistato anche la vittoria nella sprint. In prima fila anche Acosta e Aldeguer, a seguire di Gian Antonio, Bagnaia e Bezzecchi, che nella gara breve ha guadagnato 3 punti su Martin, pilota in pista alle 14. Il calcio, spintoni, colpi e manate sulla copertina dell'ultima giornata di amichevoli di preparazione al mondiale. E il Portogallo regola 2-1 il Cile, ma scoppia il caso Leao, rissa e pugno a Roman, il milanista viene espulso. Negli altri match Adams show con la Scozia, con una doppietta affonda la Bolivia. Nel poker rifilato ai sudamericani partecipa anche McTominay. De Ketelaere e De Bruyne si iscrivono nella goleada del Belgio contro la Tunisia. La nazionale di Rudy Garcia passeggia con un netto 5-0. Sorride l'Inghilterra che di misura vince contro la Nuova Zelanda. La rete decisiva è del solito Kane. La Germania batte gli Stati Uniti per 2-1. Sané firma la rete della vittoria. Panama, Bosnia e Svizzera-Australia si risolvono con un gol per parte. Pari senza reti tra Qatar ed El Salvador. Capoverde si impone 3-0 su Bermuda. E stasera l'ultima fatica di Silvio Baldini da allenatore della nazionale italiana. Dopo la vittoria di misura contro il Lussemburgo, il CT ad interim chiude l'avventura a Creta contro la Grecia, prima di passare il testimone. Voglio un'Italia ordinata e che non senta la pressione, ha detto ieri Baldini in conferenza stampa, aggiungendo: i calciatori si allenano 2 ore al giorno, tennisti e sciatori molto di più, serve metodo. Spazio stasera anche all'Italia Under 17. Gli azzurrini scenderanno in campo alle 19 per la finale degli europei di categoria contro i pari età del Belgio. Basket, la Reyer Venezia batte la Virtus Bologna 90-83 in gara 4 e conquista la finale scudetto contro l'Olimpia Milano, una sfida inedita nella storia della Serie A. Con questo successo Venezia raggiunge la terza finale scudetto della sua storia, che inizierà al Forum di Assago l'11 giugno. Volley, l'Italia di Velasco non ferma la sua corsa nemmeno contro la Turchia. Vittoria per 3-1 per le azzurre, che restano in testa alla classifica di Nations League a punteggio pieno e salgono a 39 successi consecutivi. Appuntamento a stasera alle 19:30 per lo scontro diretto con le padrone di casa del Brasile, anche loro a punteggio pieno ma con un set in più subito dalle avversarie. È tutto, a più tardi.
1: Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

Studio 54. 54. The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

Studio 54, i grandi successi disco and dance della mitica discoteca di New York City. New York City. Music Selection by Paolo Giusti.

0: Studio 54.
1: 54.
0: The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

before. Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Studio 54. Music Selection by Paolo Giusti.

0: Buongiorno dalla redazione. Sparatoria nel nord di Tel Aviv, un morto e 6 feriti. La polizia ha dichiarato a Channel 12 di sospettare che si tratti di terrorismo. Catturato un sospetto e dopo una breve caccia all'uomo, gli agenti hanno fermato anche un secondo uomo. I media israeliani riferiscono che uno dei due, un arabo israeliano, è stato eliminato. Bagno di folla per Papa Leone a Madrid, seconda giornata del viaggio apostolico in Spagna. 1.200.000 fedeli per la grande messa a Plaza de Cibeles con il rito del Corpus Domini. Che Madrid continui ad essere una città accogliente e inclusiva, ha scritto il pontefice nel libro d'onore, dopo aver ricevuto le chiavi d'oro della città dalle mani del sindaco. Caso Minetti, la massaggiatrice uruguaiana che aveva sostenuto di essere testimone dei presunti festini nel ranch di Punta dell'Este di Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti, ha cambiato versione. Lo ha fatto davanti ad un notaio in Uruguay con una dichiarazione giurata, affermando di non sapere nulla di ciò che avveniva nella tenuta. Aggredita in pieno giorno dal branco a Milano mentre andava a fare la spesa, Anna Aksamit, modella polacca di 30 anni, è stata inseguita, circondata, molestata e picchiata in zona Porta Romana venerdì poco dopo le 14. La donna si è salvata grazie a un ragazzo intervenuto dopo aver visto quello che stava succedendo. L'Italia dello sport tifa e spera alle 15 al via la finale del Roland Garros, dove Flavio Coboldi affronta Alexander Zverev. Alla stessa ora parte il GP di Monte Carlo di Formula 1 con Kimi Antonelli che scatta dalla pole. È tutto, a più tardi.
1: Bentrovati, buona domenica 7 giugno con il GR delle buone notizie. E Pollica, in provincia di Salerno, la spiaggia regina dell'estate 2026, tra le 30 località dove sventolano le 5 vele di Legambiente Touring Club, al centro della nuova guida Il mare più bello, presentata a Venezia, in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente. Sul podio ci sono Baunei, salita dal quarto al secondo posto, e Otranto, passata dal decimo al terzo. La Sardegna è la regione con più località marine a 5 vele, seguita da Puglia e Toscana. Le opportunità non nascono dal caso, prendono forma quando le persone giuste si incontrano. È da qui che parte Apeira, il progetto fondato da Emanuele Sacco, Alessandro Nisturic e Jacopo Mele, che mette al centro sogni, ambizioni e connessioni capaci di cambiare traiettoria. Dopo mesi di incontri e idee condivise, questa visione esce dalle stanze e si mette in strada, pronta a cercare chi ha qualcosa da costruire. Per 18 giorni il tour attraversa l'Italia da sud al nord. Al centro del viaggio c'è un vascello a ruote, un van trasformato in simbolo concreto di esplorazione. Uno spazio mobile, tecnologico e aperto, dove le idee prendono forma e le persone si connettono. L'amore può ispirare gesti eclatanti e nel mondo di Hollywood si traduce spesso in progetti imprenditoriali di alto profilo. Nel caso di Tom Holland e Zendaya, la complicità di coppia ha superato i confini della sfera privata per dare vita a una novità commerciale che sta facendo discutere. L'attore trentenne ha infatti rivelato che la sua celebre fidanzata è stata la musa ispiratrice dietro la nuova gamma di birre analcoliche prodotte dal suo brand. Dietro la nascita non c'è solo una pura operazione di marketing, ma una complessa storia personale fatta da una dipendenza dall'alcol. Kate Middleton ha commosso ed emozionato i pazienti del Christie Foundation Trust di Manchester con una visita all'ospedale oncologico. Proprio in quell'occasione la principessa del Galles ha raccontato la propria esperienza con il cancro, diagnosticatole nel 2024. Ha parlato con i pazienti e il personale dell'importanza del sostegno e della creatività nel processo di guarigione. La principessa era presente per festeggiare Claire Lorente, una ex paziente che ha suonato la campana per segnalare di aver completato il trattamento contro il cancro. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Stai ascoltando il programma A Tutta Musica, un'ora in compagnia della musica da ballo di Radio Meano.
1: Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Un saluto dalla redazione. Nella zona di Chernobyl, nella notte, un drone russo ha colpito un edificio all'interno del sito dell'impianto di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito, provocando un incendio. Un atto estremamente vile, condanna il presidente ucraino Zelensky oggi a Londra per il vertice con i leader europei Starmer, Macron e Merz. Un agente di commercio di vini a Sporto denuncia per violenza sessuale nei confronti di Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia. Secondo la donna, il 55enne l'avrebbe costretta a un atto sessuale senza alcun consenso né espresso né implicito. Il senatore respinge le accuse e dice: non è vero nulla, non ho ricevuto nessun atto di indagine. Hashish, cocaina e ketamina, c'era un po' di tutto nel mezzo guidato da un uomo di 42 anni arrestato dalla polizia di stato nell'Interland di Milano. L'italiano incensurato è stato portato nel carcere di San Vittore. Urne aperte fino alle 23 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia: Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna.

0: Some wines are made for special occasions. Barra Winery and Distillery believes you shouldn't have to wait for one. Crafting award-winning American sparkling wine in the high desert of New Mexico, Barra offers a collection worth exploring. Experience each Barra sparkling wine for yourself. Brut, Brut Rosé, Zero Dosage, and Blanc de Blancs. Each bottle made to elevate the everyday. At Barra, we make seriously great wines for everyone and every occasion. Discover Barra at VarraWines.com. That's VarraWines.com.
1: Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie in breve. 1. Hydro riparte. TB Metal se ne va. L'allarme della Fiumei. Hydro ha presentato il cronoprogramma per la riaccensione dello stabilimento di Feltre, mentre TB Metal ha annunciato il trasferimento della propria unità produttiva a Ciserano, nel Bergamasco, citando la chiusura della multinazionale norvegese come motivazione. Questa situazione ha suscitato preoccupazione da parte della Fiom Kijil di Belluno. 2. Lupo in viaggio. Dal bellunese all'Austria, il lungo percorso di Mirko. Un giovane lupo, denominato Mirko, ha intrapreso un viaggio dalle Dolomiti bellunesi fino all'Austria, monitorato tramite un radiocollare satellitare. Questo percorso è parte di uno studio scientifico condotto dal Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, in collaborazione con l'Università di Sassari e la provincia di Belluno. 3. Feltre. Aperta l'asta per due immobili provinciali. La provincia di Belluno ha avviato un'asta pubblica per la vendita di due immobili a Feltre, l'ex Casa Bizzarini e l'ex Ufficio Informazioni. L'ex Casa Bizzarini, che si affaccia su Via Luzzo, è il lotto di maggior valore, con 5 livelli e un impianto storico. 4. Comelico, inaugurato l'anello sentieristico che collega tre comuni. È stato inaugurato un nuovo percorso sentieristico di quasi 13 chilometri che collega Danta, Comelico Superiore e San Nicolò. L'apertura del tracciato è stata accompagnata da 3 giorni di eventi, frutto anche del lavoro degli studenti. 5. Giovani registi premiati a livello nazionale. Doppio successo per la scuola di Chiesvese. Le classi 2 e Terue della secondaria di primo grado di Chiesdalpago hanno ottenuto 2 premi nazionali nel concorso Cibo e Clima. Siamo i registi del nostro futuro, un progetto che ha coinvolto gli studenti in un laboratorio creativo. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.
1: Sembra una maledizione, senza via d'uscita, come la stessa canzone per tutta la vita.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Ma

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Buon pomeriggio dalla redazione. Secondo round, dopo il primo turno, 42 comuni tornano alle urne per i ballottaggi. 6 sono capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza alle 12 è pari al 13,46%, con un calo di quasi 2 punti rispetto al primo turno. Si vota anche al primo turno in 148 comuni della Sardegna. Seggi aperti in entrambi i casi oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Nuovi attacchi russi in Ucraina nel giorno del vertice di Londra tra il presidente ucraino Zelensky e i leader europei Starmer, Macron e Merz. Secondo quanto denuncia il leader di Kiev, i russi hanno nuovamente colpito il territorio speciale intorno alla centrale nucleare di Chernobyl. È un attacco estremamente vile, denuncia Zelensky. Diverse sparatorie si sono registrate in varie località del centro di Israele, nella regione di Sharon, dove una persona è stata uccisa e altre 5 sono rimaste ferite. Neutralizzati i 2 sospetti attentatori. Hamas elogia gli attacchi armati, definendoli eroici, poi promette la resistenza continuerà. Oltre 1.200.000 fedeli hanno partecipato alla messa celebrata questa mattina da Papa Leone in Plaza Cibeles a Madrid. Nel suo intervento il pontefice ha lanciato un forte appello contro egoismo e indifferenza, invitando a costruire un mondo nuovo. L'Italia dello sport ti fa spera alle 15 via la finale del Roland Garros, dove Cobolli affronta Zverev. Alla stessa ora parte il GP di Monte Carlo di Formula 1 con Antonelli che scatta dalla pole, ma prima c'è la MotoGP. Alle 14 Bezzecchi, leader del mondiale in Ungheria, dovrà vedersela soprattutto contro Marc Marquez. E stasera si chiude con il calcio. Alle 21 c'è Grecia-Italia. È tutto, a più tardi.

tempo è stato al Daguerre con la Ducati del team Gresini. Alle 15 la Formula 1 vede Andrea Kimi Antonelli, primo nella classifica piloti, partire dalla pole position a Monte Carlo, anche se Verstappen ed Hamilton premono. Da capire se le Ferrari...

0: posto di Favasuli e Cherubini. Spazio stasera anche all'Italia Under 17. Gli azzurrini scenderanno in campo alle 19 per la finale degli europei di categoria contro i parietà del Belgio. E intanto ultimi amichevoli per le nazionali che parteciperanno ai mondiali di calcio. L'Inghilterra batte 1-0 la Nuova Zelanda. Il Brasile piega l'Egitto per 2-1. Infortunio muscolare per Wesley, torneo a rischio per il romanista. L'Argentina scavalca per 2-0 l'Honduras. Messi ancora a riposo. La Turchia di Montella batte il Venezuela. Il Portogallo regola 2-1 il Cile, ma scoppia il caso Leao. Risse e pugno a Roman. Il milanista viene espulso. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Vacu 5.
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Siamo in pieno weekend e lo sapete, non si ferma la RAM 7 Vacu 5, anzi vi offro il meglio perché abbiamo la crema della nostra graduatoria. Dal lunedì al venerdì stiamo insieme esplorando a zompetti di qua e di là. La cosa in effetti non è così casuale, abbiamo la rigida formula di una all'ascolto, due le rimando in altra sintesi. Fatto sta che abbiamo questo strappo alla regola, più che uno strappo alla regola è un vero e proprio cerimoniale, un protocollo ferreo che andiamo ad osservare ad ogni arco settimanale, insomma nel fine settimana, edizione weekend con le migliori della classe. E senza indugiare oltre andiamo subito a partire dalla posizione numero 7.

Body Rocker Special Blend, title track del loro album. Intanto The Flippard con questa pietra miliare della loro carriera, Let's Get Rocked, numero 6 confermata.

tutta l'energia dei The Flippard nella loro leggendaria Let's Get Rocket, ennesima edizione, ennesima

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo de
1: From 7 bar FM alter radio Algo de
0: From 7 bar.fm barra alter radio Algo de
2: From 7 bar.fm alter radio Algo de
0: From 7ba.fm/alter radio Algo de From 7ba.fm/LT Radio.
3: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, questo è l'orario in cui anche la vostra emittente del cuore, la vostra radio di fiducia, dedica lo spazio ad Algo Day. Ottima scelta anche oggi di essere con noi, perché abbiamo un numero particolare. Mi piacerebbe dire siamo collegati con Modena, ma in realtà siamo collegati con il mondo. Abbiamo tante cose da invidiare al personaggio che presto conoscerete o riconoscerete o risaluterete, perché insomma è un personaggio abbastanza noto e popolare. Ma tra le tante cose che gli invidiamo è di aver avuto come professore di musica colui che ha scritto 44 gatti, quindi diciamo che è la 45esima gattina dello Zecchino d'Oro. Però ha studiato in Inghilterra, ha girato il mondo, perciò vi dicevo che parlare con Modena può risultare riduttivo, avvantaggiata anche dalla sua attività oltre che nel campo musicale in quello turistico. Però non voglio dirvi tutto, perché poi sarà lei a sottolinearci le note salienti di una super carriera che continua a continuare. Abbiamo con noi Ilenia Sala.
4: Ciao Francesco e ciao a tutti, grazie per l'invito.
3: No, grazie a te per averlo accettato, non è stato facile, abbiamo dovuto fare anche la nostra attesa perché sei sempre in giro per il mondo.
4: È già davvero.
3: Tra l'altro, tu quando è che giri, cambi un attimo residenza, avrai un periodo abitativo più o meno lungo, gli altri si preoccupano se c'è il supermercato, il fruttivendolo vicino, tu invece ti preoccupi se c'è il coro gospel, perché la prima cosa che fai quando è che hai da passare diversi mesi in un posto è dove andare a cantare in qualche coro, no?
4: È vero, guarda, tutte le volte che ho cambiato paese, città, proprio perché per lavoro mi sono trasferita, la musica è stata sempre una compagna di viaggio, e il coro, a parte, è bello perché il gospel è bellissimo, ma poi è anche un modo per conoscere gente e fare gruppo, e quindi mi ha sempre aiutato sia per mantenere viva la mia passione per la musica, ma anche per conoscere gente, perché no, perché è un modo proprio per fare amicizie, quindi è una bellissima cosa.
3: Da sempre

0: che vanno dal piano bar al duo musicale a questi brani gospel, quindi una voce sempre educata, esercitata, in crescita, una coltivazione continua che ti ha portato poi dopo a scrivere degli inediti e insomma a realizzarne, ne ascolteremo un paio, no? Quindi vogliamo sentire già uno dei due?
1: Sì, volentieri.
0: Parlaci della notte nera, come l'annunceresti?
1: Allora, la notte nera è quando appunto vedi tutto nero, un periodo che le cose vanno, sembra che le cose vadano male, sembra che tutto vuoti intorno a te, tutto è fermo lì. Poi magari può capitare che basta incrociare uno sguardo, basta un sorriso, basta veramente poco per dare una nuova luce alla giornata, per ribaltare tutto, soprattutto a livello di umore, soprattutto, ecco, quindi è una giornata che si trasforma.
0: E allora eccola qui la formula magica per illuminare una notte nera, Ilenia Sala.

0: dove la tecnica non manca, ma soprattutto il sentimento. Vai a tuo agio in queste pieghe non facilissime di interpretazione, davvero molti complimenti. Quindi una passione che veramente traspare da ogni singola nota, ogni singola strofa di questo bellissimo pezzo. Stai preparando anche altre situazioni, poi insomma non sei mai ferma, perché continui ad esibirti in quel di Firenze, hai delle location fisse più o meno, ma poi hai delle esplorazioni spesso e volentieri un po' in giro, no?
1: Sì, esatto, abbiamo dei posti dove abbiamo suonato più volte, però ovviamente si cerca sempre anche situazioni nuove all'aperto, magari sia locali ma anche all'aperto, magari feste di paese dove, essendoci tanta gente che si muove, c'è proprio l'occasione di far sentire le proprie canzoni a più persone, quindi sono sempre situazioni molto belle. Poi mi piace anche quando ho l'opportunità di cantare in luoghi dove c'è un pubblico, per cui c'è un po' il dialogo col pubblico ed è divertente, oltre non solo il fatto della passione della musica, ma è bello anche confrontarsi con chi ci ascolta.
0: Un artista come te non poteva mancare una capatina sulla Riviera Ligure, e a Casa Sanremo una bella esibizione che hai voluto immortalare in alcuni scatti che ci sono arrivati.
1: Sì, esatto, 2 anni fa ho vinto un contest e il premio era appunto partecipare a Casa Sanremo, ed è stato molto bello, perché essere a Sanremo durante la settimana del festival, quindi respirare l'aria del festival, è veramente molto molto molto entusiasmante, devo dire. Quindi mi sono divertita ed è stata una splendida esperienza.
0: E beh, pensa che Algo Day è nato proprio per dare il reportage ora per ora sul Festival di Sanremo. Quando l'abbiamo però creato già sapevamo che avevamo molto da fare nel corso dell'anno, e quindi tra cinema, teatro e musica anche superiore a livello medio di Sanremo ha confermato questo nostro impegno. E tra l'altro, appunto, però è l'atmosfera, dai, di Sanremo, non è tanto il livello musicale, perché io devo farti i complimenti, non riusciresti secondo me a essere inclusa a Sanremo per manifesta superiorità del genere musicale.
1: Troppo gentile. Però hai ragione, è proprio un'atmosfera bellissima quando si è là durante la settimana del festival, perché in ogni angolo c'è musica, veramente ogni locale, ogni angolo di Sanremo, delle piazze, c'è musica, quindi è proprio emozionante.
0: Un salotto continuato, una fiera a cielo aperto, veramente. Allora io ascolterei quella che è la nuovissima, Io non ce la faccio più, ok? Ce la presenti un attimino?
1: Sì, questa invece è una canzone, già il titolo forse un po' lo anticipa, e parla di una distanza, quindi di un amore che è vissuto a distanza, quindi quando non ce la fai più, hai voglia, hai bisogno di vedere la persona che ami, però devi aspettare magari di poter rincontrare un'altra volta, e magari dici appunto non ce la faccio più ad aspettare. Quindi questa è una canzone d'amore,
0: il tipico non vedo l'ora, no?
1: Esatto.
0: E allora eccola qua, Ilenia Sala con Io non ce la faccio più.

0: Anche questo un pezzo davvero ben prodotto, arrangiato magicamente, in cui, ok, naturalmente manco a dirlo, in primissimo piano la voce di forte personalità di Ilenia Sala. Cosa possiamo aggiungere, Ilenia? Allora, l'album avrà sempre questi temi che vanno un po' sull'amore, un po' sulla vita. Stai preparando le altre tracce, quanto manca?
1: Allora, stiamo lavorando ad altre canzoni, in realtà non solo d'amore, vorremmo parlare anche di altri temi, sempre della vita, diciamo, però non solamente canzoni d'amore. Mi fa piacere ricordare Luca Becchelli, che è il mio compagno, ma è anche quello che ha scritto le canzoni, le musiche, e coi testi collaboriamo, perché lui ha fatto anche 2 Sanremo come autore, quindi ha una grande esperienza, e quindi lavoro con lui, e quindi mi fa piacere ricordarlo e dirlo. E stiamo appunto lavorando al primo album, sempre in genere blues, però le canzoni avranno anche altri temi, non solo canzoni d'amore.
0: E beh, insomma, vogliamo sempre essere i primissimi,
1: Va bene,
0: essere messi al corrente delle novità. E quindi Ilenia Sala, che troviamo su tutti quanti i social, ma del resto i link saranno disponibili sul canale di Setteva.tv, naturalmente su tutte quante le pagine delle importanti emittenti che sono collegate con la nostra redazione. Grazie Ilenia, davvero molti complimenti.
1: Grazie a te, un caro saluto, e grazie a tutti gli ascoltatori, insomma, che sostengono la musica.
0: E allora, alla prossima, ciao Ilenia. Ciao.
1: Un abbraccio, ciao.
0: Ilenia Sala, che salutiamo e che ringraziamo, e che ha soprattutto con 2 tracce caratterizzato questo bellissimo numero di Algo Day, bello perché con un genere musicale davvero molto elevato e qualitativo. Domani tornerà alla stessa ora Algo Day con un altro numero. L'argomento è, come sempre, a sorpresa. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di Setteva.fm. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
3: Dolomiti meteo messo domenica 7 giugno. Il tempo per il pomeriggio sera, aumento irregolare della nuvolosità cumuliforme, che sarà via via più intensa, specie su Dolomiti. Precipitazioni, aumento della probabilità di isolati rovescio temporali, un po' più probabili su Dolomiti 30-50%, un po' meno probabili su Prealpi veronesi 10-20%, temperature in aumento, su Prealpi a 1500 metri 13 gradi, a 2000 metri 11, su Dolomiti a 2000 metri 11 gradi, a 3000 metri più 3. Venti in quota deboli da ovest e sud-ovest, con brezze nelle valli, a 10-20 km orari, sia a 2000 che a 3000 metri. Lunedì 8 giugno cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, dalle ore centrali nel pomeriggio, annuvolamenti cumuliformi sparsi, localmente anche intensi. Precipitazioni, nel pomeriggio sera, possibili isolati rovesci o temporali su Dolomiti, 30-50%, un po' meno probabili su Prealpi, 10-20%. Temperature in ulteriore lieve aumento, su Prealpi a 1500 metri, minima 10, massima 15, a 2000 metri, minima 9, massima 12, su Dolomiti a 2000 metri, minima 8, massima 14, a 3000 metri, minima 2, massima 4. Venti in quota deboli occidentali, brezze nelle valli, a 10-20 km orari a 2000 metri e 10-20 a 3000. Martedì 9 giugno, tempo più instabile, nuvolosità irregolare tra notte e parte del mattino, seguita da schiarite specie su Prealpi, nel pomeriggio irregolarmente nuvoloso. Precipitazioni possibili isolati rovesci o temporali tra la notte e il mattino, 10-30%, che saranno poi via via più probabili e diffusi nel pomeriggio sera, 40-60% dapprima su Dolomiti e in serata anche su Prealpi. Temperature minime in lieve aumento, massime stazionarie. Su Prealpi a 1500 metri minima 11, massima 16, a 2000 metri minima 9, massima 12. Su Dolomiti a 2000 metri minima 9, massima 13, a 3000 metri minima 2, massima 5. Venti in quota in intensificazione fino a moderati tesi da sud-ovest nel pomeriggio sera, deboli variabili nelle valli, a 10-20 km orari a 2000 metri e 20-30 a 3000. Mercoledì 10 giugno, nuvoloso, molto nuvoloso, con irregolari schiarite dal pomeriggio, ad iniziare da Prealpi occidentali, in estensione successiva a Dolomiti verso sera. La probabilità di precipitazioni medio-alta durante tutta la giornata e ovunque, con isolati temporali sulle Alpi. Tendenza ad esaurimento di fenomeni in serata. Temperature massime in calo, venti in quota, tesi forti da sud-ovest, deboli variabili nelle valli. Giovedì 11 cielo poco nuvoloso a tratti velato, specie al primo mattino e durante il pomeriggio. Temperature minime in calo, massime in aumento, venti in quota moderati da nord-ovest, in rinforzo verso sera. La quota dello zero termico oggi domenica 3.400 metri, lunedì 3.700, martedì 3.800, mercoledì 3.500, giovedì 3.000 metri. Prossimo bollettino domani, lunedì 8 giugno.

0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Voto per le amministrative. Dopo il primo turno, 42 comuni tornano alle urne per i ballottaggi. 6 sono capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza alle 12 si è attestata al 13,46%, con un calo di quasi 2 punti rispetto al primo turno. Primo round invece in 148 comuni della Sardegna. Seggi aperti in entrambi i casi oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Medio Oriente, un uomo è stato ucciso in una sparatoria a nord di Tel Aviv e altre 6 persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia all'uomo ha fermato anche un secondo individuo. I media israeliani riferiscono che uno dei terroristi coinvolti nell'attentato, un arabo israeliano, è stato eliminato. Un deposito di combustibile nucleare esaurito vicino all'ex centrale a Chernobyl è stato colpito da un drone russo, riferisce la società ucraina per l'energia atomica. In fiamme un'area di 40 metri quadri, ma l'incendio è stato domato, nessun ferito. Dura la condanna di Zelensky, che oggi incontra a Londra Macron, Merz e Starmer. Momenti di grande paura per Simone Biles, la fuoriclasse della ginnastica artistica, che ha rivelato attraverso i social di essere stata ricoverata d'urgenza nei giorni scorsi dopo una grave emergenza medica che sarebbe potuta esserle fatale. La ginnasta rassicura i fan, ma mantiene il riservo. Il tennis, il Roland Garros si prepara ad incoronare un nuovo campione nel giorno della finale della singolare maschile, che vedrà opposti Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Appuntamento alle 15 sul centrale parigino. Ed è tutto, a più tardi.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla

Benvenuti nella classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. E attenzione, perché questa settimana ci sono grosse novità. Partiamo subito con la posizione numero 20. Entra Bresh, il suo nuovo singolo, si intitola Da Dio.

0: Un 2026 ricco di grandi successi per Bresh. Con Da Dio entra nella Italian Chart alla posizione numero 20. Paola Iezzi perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa, con stessa direzione alla posizione numero 19. E attenzione che anche Tiziano Ferro e Giorgia scendono al numero 18 con Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Ogni settimana sulla vostra radio preferita c'è la Italian Chart con Massimo Esposito e al numero 17 scende Samurai J con Ossessione.

0: Questi grandi successi italiani saranno i tormentoni dell'estate 2026. Benvenuti, siete sulla Italian Chart, sono Massimo Esposito e insieme stiamo scalando la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. E attenzione che scendono anche loro, Emma ed Ercomi.
1: Scusa se ancora ti

Per arrivare l'estate 2026 si preannuncia un'estate di grandi tormentoni incredibili come questo di Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini che stanno scalando la classifica. Sono al numero 14, al numero 13 scende Achille Lauro con Comuni Immortali e attenzione, attenzione perché al numero 12 c'è il nuovo ingresso della settimana. Samurai J con due pezzi in classifica, al numero 12 con Flamenco Paranoia.

E questo è un bel periodo anche per lui, Samora Jacob Flamenco, Paranoia, entra alla posizione numero 12, benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito e questa è la vostra radio che sta suonando la classifica. Alla posizione numero 11 scende Rama con Cabana.

Stiamo suonando la classifica italiana. Facciamo un attimo di pausa e tra pochissimo torniamo insieme. State ascoltando la Italian Chart su Radio Meano. E benvenuti, siete sulla Italian Chart, sono Massimo Esposito, la stiamo suonando, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana e ci sono grosse novità. E attenzione perché Fulminacci risale la nostra classifica al numero 10 con il grande successo dal titolo Maledetto.

Una canzone prevalentemente estiva, questa di Francesco Gabbani con Summer Funk al numero 7. Sale Gaia con Bossa Nostra nella Italian Chart al numero 6.

Ogni settimana sulla vostra radio c'è la Italian Chart con Massimo Esposito, che qui al microfono la stiamo scalando pian pianino. E attenzione, che alla posizione numero 5 entrano Jovanotti ed Alfa, il loro nuovo singolo si intitola Buon Vento.

Jovanotti ed Alfa entrano nella Italian Chart al numero 5 con Buon Vento. La scorsa settimana erano al primo posto Pinguini Tattici Nucleari, oggi scendono alla quarta posizione. Sorry, scusa, lo siento.

E siamo sul podio con la Italian Chart al numero 2 al mio paese con Serena Brancale, Levante e Delia che risalgono. Adesso c'è il riepilogo prima di scoprire la canzone regina della settimana. Risale Fulminacci al numero 10 con Maledetto Me. Volevo capire con Marrakesh con Madama e Marrakesh al numero 9. All'ottavo posto canzone estiva con Annalisa. Perde qualche posizione anche Francesco Gabbani con Summer Funk al numero 7. Gaia invece risale la classifica con Bossa Nostra al numero 6. Entrano Jovanotti ed Alfa al numero 5 con Buon Vento. Sorry, scusa, lo siento. Pinguini Tattici Nucleari che scendono in classifica al numero 4. Scendono anche The Colors con Rolling Stones e risale invece Serena Brancale con Levante e Delia con Al mio paese. Stiamo per scoprire la canzone regina della settimana. Grazie alla regia, grazie a tutti voi che avete seguito, che avete ascoltato la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta. Se volete seguitemi anche su Instagram e su TikTok come Massimo Radio. E la numero 1 della settimana sale in classifica al primo posto, Safe con Buona Domenica. Un abbraccio a tutti e vi aspetto la prossima settimana con la Italian Chart.

Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Un 19enne è stato accoltellato al ventre al culmine di una lite avvenuta intorno all'1:30 in una piazza Volta a Como e la giovane è stato ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Anna, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. L'aggressore è riuscito a dileguarsi tra la folla e i carabinieri lo stanno cercando. Spostiamoci in Grecia. Diverse scosse di terremoto sono state avvertite sull'isola di Eubea. Le scosse sono state avvertite anche in Attica e in altre aree. La più forte di magnitudo 5.2 e la sisma ha fatto registrare diversi danni a numerose abitazioni a Procopi e Dafnusa, oltre che alla rete stradale a causa di frane. Non si segnalano feriti. Medio Oriente, l'IDF pubblica sui social un nuovo avviso urgente di evacuazione in lingua araba per i residenti della città di Tiro e dei campi profughi di Al-Bas e Zuqaq al-Mafdi nel Libano meridionale e aggiunge: chiunque si trovi vicini a membri di Hezbollah, delle sue strutture o dei suoi mezzi militari mette a rischio la propria vita. MotoGP, successo numero 100 per Marc Marquez, che dopo la sprint del sabato vince anche il Gran Premio d'Ungheria, precedendo il connazionale Pedro Acosta e Pecco Bagnaia con l'altra Ducati. In classifica Acosta e Marc fanno un bel balzo avanti, sono rispettivamente a meno 48 e meno 72 punti dal leader Bezzecchi. Ed è tutto, a più tardi.

Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente del Senato La Russa ha chiesto ai senatori questori di procedere agli accertamenti necessari sul caso del senatore Francesco Silvestro, Forza Italia, accusato di aver abusato di una donna nel suo ufficio. Il senatore si dice innocente, ma scoppia la bufera politica. Protestano le senatrici del PD, accuse di una gravità inaudita. E la Dem Valente chiede che del caso si occupi la bicamerale femminicidio. Un 19enne è stato accoltellato al ventre al culmine di una lite avvenuta nella notte in Piazza Volta a Como. Il giovane è stato ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Anna. Si cerca l'aggressore. Dall'estero, droni ucraini hanno colpito un deposito petrolifero in Crimea, attaccate anche infrastrutture energetiche e ferroviarie nelle regioni di Luhansk e Donetsk, raid russi su Zaporizhzhia e su un edificio di stoccaggio a Chernobyl, radiazioni nei limiti, ma la UE esprime preoccupazione. A Londra, Zelensky incontra Starmer, Merz e Macron. Un morto e quattro feriti in alcune sparatorie a Tel Aviv. L'attacco per la polizia sarebbe di matrice terroristica. Neutralizzato uno degli attentatori, gli altri sono stati bloccati. Continuano i raid israeliani, intanto in Libano colpiti centri di comando di terroristi nel quartiere di Dayea, Beirut, dice Netanyahu. Siamo al calcio. L'Italia questa sera alle 21 affronta la Grecia in amichevole sull'isola.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Il rinforzo dell'anticiclone che si è concretizzato nel fine settimana e nel weekend non sembra essere duraturo, settimana però che comincerà all'insegna della stabilità atmosferica. Il tempo sarà in prevalenza soleggiato sull'Italia con temperature in aumento, con l'eccezione di un po' di variabilità sull'arco alpino associata a qualche rovescio di calore più probabile sul settore occidentale. Poi nel corso della giornata di martedì la pressione sarà in diminuzione, quantomeno al nord, sotto la spinta di correnti occidentali che determineranno un peggioramento con il ritorno di piogge. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.

0: The Billboard History.
1: The Billboard History.
2: The American Hot 100.
3: I grandi successi senza tempo passano tutti da The Billboard History. Cari amici, ben trovati da Paolo Giusti. Si rinnova l'appuntamento con le principali classifiche Billboard, dove primeggia il countdown numero 1, The USA Hot 100. La puntata di oggi è presa quasi alla fine di una primavera, alla metà degli anni Ottanta. Si avvicinava dunque l'estate, che come sempre è carica di nuovi successi. Musica che ha sempre fatto da immancabile colonna sonora alle vacanze di tutti noi. E allora diamo subito spazio a tutti questi grandi artisti e ai loro successi senza tempo. Tratta dall'archivio storico di Billboard Magazine, eccovi la Hot 100 Top 10 dell'8 giugno 1985.
4: Welcome to the biggest countdown in the world.
5: The biggest songs in America.
2: The American Hot 100.
3: La top 10 di oggi si apre con l'unica new entry e in modo molto sprint. Al decimo posto infatti c'erano Katrina and the Waves e Walking on Sunshine.

0: In salita al numero 10 della Hot 100 c'era l'unica new entry di questa edizione. Si tratta di Walking on Sunshine di Katrina and the Waves, il primo singolo della band britannica a scalare le classifiche statunitensi e il loro più grande successo nel Regno Unito fino a Love Shining Light, brano con cui vinsero l'Eurovision Song Contest del 1997. La band, fondata a Cambridge nel 1981, è stata in attività fino alla fine degli anni 90, pubblicando 14 album.
1: American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Salendo di un posto incontriamo un altro brano in ascesa. Si tratta di un motivo molto ballabile di James J.T. Taylor and Kool & the Gang, che durante quel periodo raggiunse anche la vetta della Billboard Black Singles Chart. Al numero 9 della Hot 100 c'era She's Fresh, Exciting.

0: In salita al numero 9 della HOT 100 c'era Fresh di Kool & The Gang, un gruppo soul, funk e rhythm and blues nato nel New Jersey nel 1964 da un'idea di Robert Bell e del fratello Ronald. La band è ancora oggi in attività dopo aver pubblicato 24 album, anche se il periodo di maggior successo musicale lo ebbe tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli 80.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Saliamo ancora in discesa, incontriamo un ex number one di questa chart e della mainstream rocker play. Si tratta di questo grandissimo successo di Jim Kerr and the Simple Minds, la famosa rock band scozzese tra le più influenti degli

0: In discesa al numero 8 della Hot 100 Billboard l'8 giugno 1985 c'era Don't You Forget About Me, un brano incluso nel soundtrack del film The Breakfast Club e super successo planetario dei Simple Minds. Nonostante fu l'unico brano del gruppo scozzese ad aver conquistato la vetta del countdown più famoso del mondo, la band continuò a boicottarlo. Infatti non fu inserito nei loro album pubblicati negli anni 80, ma apparve solo nel 1992 nella raccolta Glittering Prize 81-92.
1: The Billboard History, the American Hot 100.
0: Salendo di nuovo troviamo un altro motivo in ascesa. Si tratta di un brano ballatissimo di Mary Jane Girls, così tanto ballato che un paio di mesi prima aveva raggiunto la vetta della Disco Action americana, la classifica che certifica le canzoni più ballate nei club statunitensi. In salita al numero 7 della USA Hot 100 c'era In My House.

0: Di nuovo ben trovati da Paolo Giusti e dal countdown numero 1, la USA Hot 100, i 100 singoli più popolari e di maggior gradimento del mercato discografico americano. Una classifica stilata da Billboard Magazine, la rivista statunitense, punto di riferimento mondiale di musicisti e DJ. Dunque in salita al numero 7 della Hot 100 c'era In My House delle Mary Jane Girls, un quartetto tutto femminile proveniente da Los Angeles e prodotte dal grande Rick James. Sono ancora oggi in attività dal lontano 1981, anche se in tutto questo tempo ci sono state diverse soste e parecchi cambi di formazione. Infatti i componenti del gruppo oggi non sono più quelli originali.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Continuando l'ascesa verso la vetta del countdown più famoso del mondo, siamo al numero 6 e quindi al giro di boa della chart odierna, riferita alla Hot 100 dell'8 giugno 1985. Qui incontriamo l'ennesimo brano in salita di questa puntata. Si tratta di Things Can Only Get Better, un successo del cantante e tastierista inglese Howard Jones.

0: In salita al numero 6 della Hot 100 c'era dunque Things Can Only Get Better, un successo di Howard Jones, un cantante e tastierista britannico, icona del synth pop degli anni 80. Nato a Southampton nel 1955, iniziò a suonare il pianoforte a soli 7 anni in Canada, dove si era trasferito con la famiglia. Ma la sua carriera professionale è iniziata ufficialmente nell'83 con la pubblicazione del singolo New Song, che si piazzò subito ai vertici delle classifiche europee. È ancora oggi in attività dopo aver pubblicato 13 album. E adesso state ancora con me, sospendiamo momentaneamente la scalata al countdown più famoso del mondo e dedichiamo la parte centrale del nostro appuntamento alla rassegna dei numeri 1 delle altre principali Billboard Charts.
1: The Billboard History, The American Hot 100.

La rassegna dei numeri uno delle classifiche di genere stilate dalla rivista americana Billboard si apre con l'Adult Contemporary Tracks, dove svettava questo motivo strumentale di Errol Faltermeyer dal titolo Axel F. È legato alla colonna sonora del film culto degli anni Ottanta, Beverly Hills Cop. Non lo ascoltiamo perché lo ritroveremo per intero nelle prime 5 della Hot 100. Ci sentiamo invece il numero uno della Top 100 del Peace and Tape, dominata in quel periodo da Around the World in a Day, Prince and the Revolution.

Al numero uno tra i 200 long play più venduti in America l'8 giugno 1985 c'era Around the World in a Day, il settimo album della carriera di Prince. Il disco non fu assolutamente pubblicizzato, si trovò semplicemente in vendita nei negozi e fu una grossa sorpresa per i fan. Non fu neanche trasmesso alla radio, ma nonostante questo, conquistò la vetta di questa chart, vinse due dischi di platino e fu un'importante evoluzione della carriera dell'artista di Minneapolis. Continuando la nostra carrellata di hit leader nelle classifiche di genere redatte dalla rivista americana Billboard l'8 giugno 1985, arriviamo alla USA Black Singles, dove primeggiava Rock Me Tonight, una ballata firmata da Freddie Jackson, un cantante R&B statunitense nato a Manhattan nel 1956 e ancora oggi in attività dalla fine degli anni 70.

Al numero uno tra i brani urban e black americani c'era dunque Rock Me Tonight di Freddie Jackson, mentre in vetta alla USA National Disco Action, tra i motivi più ballati nelle discoteche USA, c'era Call Me Mr. Telephone, Shane.

0: The Billboard History.
1: The Billboard History.
2: L'8 giugno 1985 il brano più ballato in America era dunque Call Me Mr. Telephone, una canzone scritta da Giuseppe Nicolosi, Tony Carrasco e cantata dall'allora adolescente Shane Anderson. Andiamo avanti e siamo alla Mainstream Rocker Play, dove al numero 1 c'era il grande Robert Plant.

Di nuovo ben trovati, io sono Paolo Giusti e questa è The Billboard History, la classifica storica per eccellenza che riscopre i grandi successi senza tempo inclusi nelle più importanti Billboard Charts, un appuntamento esclusivo con la storia della musica, firmato Radio Fenomeni Hit Parade. Al numero uno della Mainstream Rocker Play, tra le canzoni rock più trasmesse dalle emittenti radiofoniche USA, c'era Little by Little, un brano scritto e cantato da Robert Plant e incluso nel suo terzo album da solista, Shakin' Stein. A chiudere la panoramica odierna con le classifiche di genere a marchio Billboard, ci sentiamo il numero uno della Hot Country Chart di quel periodo, ovvero Natural Ike di Merle Haggard. You stayed with me.

0: Dunque, in vetta alla classifica country americana c'era Natural Like di Merle Haggard, un cantante californiano nato a Bakersfield nel 1937 e scomparso nel 2016. Una carriera musicale lunga più di 50 anni in una vita piuttosto travagliata. Infatti, trascorse quasi tutti gli anni 50 in carcere, inclusi i 3 passati nel penitenziario di San Quintino per rapina a mano armata. Era un attento ascoltatore di Johnny Cash e dopo il suo rilascio, avvenuto nel 1960, si dedicò seriamente alla musica, alternandola al lavoro di manovale. Bene, e con questo la rassegna dei numeri 1 delle classifiche di genere stilate dalla rivista americana Billboard l'8 giugno 1985 per oggi termina qui. Adesso state ancora con me, torniamo a scalare la USA Hot 100 e la sua Top 5.
1: All the hits. All the hits. The Billboard History.

0: Welcome to the biggest countdown in the world.
1: The biggest songs in America. The American Hot 100. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Riprendiamo la scalata alla USA Hot 100 nell'edizione dell'8 giugno 1985. In salita al numero 5 c'era una futura numero 1 di questa chart. È una power ballad di Bryan Adams e si intitola semplicemente Heaven.

0: Dunque, in salita al numero 5 della Hot 100 c'era una futura hit leader di questa chart, Heaven, una ballata rock scritta da Gene Wallace e Bryan Adams e cantata da quest'ultimo. Fu certificata disco d'oro in Canada e Italia, disco di platino in Brasile, Danimarca, Nuova Zelanda, Portogallo, Spagna e nel Regno Unito.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Saliamo un altro gradino ed incontriamo l'ennesimo brano in ascesa di questa puntata con il countdown più famoso del mondo. Si tratta di un'altra ballata, questa volta firmata dal cantante inglese Billy Ocean. Al numero 4 della USA Hot 100 c'era Suddenly.
4: I used to

0: Di nuovo ben trovati da Paolo Giusti e dal countdown numero 1, la USA Hot 100, i 100 singoli più popolari e di maggior gradimento del mercato discografico americano. Una classifica stilata da Billboard Magazine, la rivista statunitense, punto di riferimento mondiale di musicisti e DJ. Dunque in salita al numero 4 della HOT 100 c'era Suddenly, una ballata firmata da Billy Ocean e una canzone d'amore nella quale il protagonista, che aveva sempre pensato che il vero amore esistesse solo nelle fiabe, si trova a vivere proprio un'intensa storia che crede durerà per sempre. Infatti la sua vita da quel momento assume tutto un altro significato.
1: The American Hot 100. The Billboard History.
2: The Billboard History.

0: stazionario al numero 3 della Hot 100 l'8 giugno 1985 c'era Axel F, ovvero Axel Foley, il motivo strumentale di Errol Faltermeyer, colonna portante del soundtrack del film Beverly Hills Cop, il famoso piedi piatti a Beverly Hills interpretato dall'istrionico Eddie Murphy. Come abbiamo potuto ascoltare poco fa, nella stessa settimana il brano occupava la vetta di un'altra importante classifica Billboard, la Adult Contemporary Tracks.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Saliamo al secondo posto, qui troviamo l'ex number one di questa chart. Perdeva la leadership del countdown più famoso del mondo questo popolarissimo brano di George Michael e Andrew Ridgely, gli Wham. In discesa al numero 2 della Hot 100 c'era Everything She Wants.

0: In discesa al numero 2 della HOT 100 dell'8 giugno 1985 c'era dunque l'ex numero 1 di questa chart, Everything She Wants degli Wham, un brano pubblicato come lato B del singolo natalizio Last Christmas che tanto successo aveva ottenuto alla fine dell'84. E adesso, alla fine della nostra scalata odierna, al countdown più famoso del mondo, da una costa all'altra degli States, questo era il nuovo number 1. Al numero 1, Everybody Wants to Rule the World, Tears for Fears.
1: The American Hot 100. Numero 1.

0: L'8 giugno 1985 la Hot 100 aveva un nuovo numero 1. Si tratta di Everybody Wants to Rule the World, un singolo di un altro famoso duo britannico, i Tears for Fears. La canzone, scritta dal leader del gruppo Roland Orzabal, da Ian Stanley e Chris Hughes, descrive il desiderio degli esseri umani di governare il mondo, facendo esplicitamente riferimento al controllo di potere e naturalmente alla corruzione. Fu un successo internazionale che raggiunse la vetta di tante classifiche in ogni parte del mondo. Bene, e con il nuovo number one si chiude anche questa puntata con la USA Hot 100 e le altre principali Billboard Charts. Appuntamento alla prossima edizione di The Billboard History, la classifica storica per eccellenza, unica e inimitabile. Io sono Paolo Giusti, grazie per avermi seguito. Ciao a tutti e a presto.
1: Avete ascoltato
2: The Billboard History.
1: The Billboard.

Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Elezioni amministrative. Dopo il primo turno, 42 comuni tornano alle urne per i ballottaggi. 6 sono capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza alle 12 si è attestata al 13,46%, con un calo di quasi 2 punti rispetto al primo turno. Primo round di votazione in 148 comuni della Sardegna. Seggi aperti in entrambi i casi oggi fino alle 23 e domani.

centrista dell'attuale premier Nicole Pashinyan, in carica dal 2018. La cronaca italiana: un uomo di circa 70 anni è morto oggi nelle acque della baia di Siracusa in Sicilia durante una sessione di immersione in apnea. La vittima non è riemersa dopo alcuni minuti dall'ingresso in acqua. Economia: l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio e i suoi alleati in una riunione online hanno annunciato un ulteriore aumento delle quote di produzione per luglio, sebbene sia difficile attuare l'obiettivo a causa della chiusura di Hormuz e della guerra in Medio Oriente. Ed è tutto, a più tardi.

0: Buonasera dalla redazione sportiva. In primo piano i motori con la MotoGP. In Ungheria Marc Marquez mette a segno una doppietta e complice il doppio zero di Bezzecchi e Martin si rilancia nella corsa al titolo del mondiale. Sul circuito del Balaton Park, dopo aver vinto la sprint di sabato, lo spagnolo della Ducati ingaggia un bel duello con Pedro Acosta e alla fine si prende la vittoria, la numero 100 di una strepitosa carriera. Rimandato dunque ancora il primo successo del connazionale della KTM, che si deve accontentare di un altro secondo posto. Mentre Marquez e Acosta si davano battaglia, alle loro spalle navigava in solitaria Pecco Bagnaia terzo, senza mai essere in grado di poter impensierire i primi due, ma anche al sicuro da chi lo inseguiva. In classifica Acosta e Marc fanno un bel balzo avanti, sono rispettivamente a meno 48 e meno 72 dal leader Bezzecchi. Formula 1, Kimi Antonelli vince a Monte Carlo il Gran Premio di Monaco, quinto successo di fila per l'italiano sempre più leader del mondiale. Seconda piazza per Hamilton su Ferrari, terzo a Jarry investigato dai commissari. A muro Leclerc al giro 66 e gara sospesa per 45 minuti per un problema all'asfalto. Fuori dalla zona punti Russell, ritiro anche per Verstappen e Norris. Il mondiale torna a Barcellona dal 12 al 14 giugno. Il calcio, torna in campo l'Italia. Alle 21 la nazionale azzurra sfida la Grecia in amichevole sull'isola di Creta dopo il successo di misura nell'altra amichevole contro il Lussemburgo con il gol di Pio Esposito. In panchina ci sarà ancora Silvio Baldini, CT della nazionale Under 21, promosso ad interim in attesa del nuovo commissario tecnico. Due i cambi di formazione rispetto alla gara contro il Lussemburgo. Hanor e Decatora al posto di Favasuli e Cherubini. Ma sentiamo proprio il mister alla vigilia del match.
1: I miei ragazzi mi aspetto che loro giocano sempre liberi mentalmente di fare le cose come hanno sempre fatto, senza stare a pensare di cosa può succedere o no. Cerchiamo di far succedere quello che piace a noi e non agli altri. Certamente c'è da stare concentrati, da correre molto, ma siamo capaci di farlo.
0: Europeo Under 17 alle 19, appuntamento con la storia per la nazionale giovanile impegnata a Tallinn in Estonia contro i parità del Belgio. In palio c'è il titolo di campione europeo della categoria, che potrebbe arrivare a corredo di un percorso che comunque vada è da incorniciare. Il sogno, parlando delle competizioni continentali, sarebbe eguagliare il titolo raggiunto dall'Under 19 nel 2023 a Malta, oltre a quanto fatto proprio dall'Under 17 nel 2023. Vincitrice a Cipro. Infine dalle 18 si decide l'ultima promozione in Serie B attraverso la finale di ritorno dei play-off di Serie C. Alla Del Duca, Ascoli e Brescia si affrontano per la seconda volta in pochi giorni. Dopo la gara della Rigamonti, le squadre sono in perfetto equilibrio visto il risultato di 1-1 maturato all'andata. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
2: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
3: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ, va ora.

Force, beh, insomma, quella originale non si tocca, guai a chi me la tocca, quindi guai a chi ce l'ha toccata, però dai, almeno abbiamo avuto modo di riviverla più che di riascoltarla, perché questa è una di quelle tracce che apre spazio ai ricordi, perché sicuramente in quanto a originalità e innovazione ha rappresentato qualcosa se parliamo del genere dance. Attenzione.

David Guetta e Jaden Boysen, o Jaden Boysen che dir si voglia. Attenzione, perché qual è la numero uno, quale sarà, quale non sarà? Allora, indizio: era in argento 7 giorni fa, ma del resto dai primi suoni già si riconosce il sound firmato Bob Sinclair in Chiesa per questa edizione di un pezzo che comunque già conoscevamo, e come se lo conoscevamo. Allora, I Can't Wait, ma attenzione, perché vi do appuntamento alla prossima, come sempre fissata tra 23 ore e 30 circa. È tutto per il momento, te lo godo da Chico Catenacci.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: Alcotec. From 7 bar. FM barra diagonal alterradio. Alcodec.
1: From 7 bar. FM alterradio. Alcodec.
0: From 7 bar. FM barra alterradio. Alcodec.
2: From 7va.fm Nauti Rádio, All Good Day.
0: From 7va.fm/Alto Radio, All Good Day. From 7va.fm/Alto Radio.
3: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, questo è l'orario in cui anche la vostra emittente del cuore, la vostra radio di fiducia, dedica lo spazio ad Algodei. Ottima scelta anche oggi di essere con noi, perché abbiamo un numero particolare. Mi piacerebbe dire siamo collegati con Modena, ma in realtà siamo collegati con il mondo. Abbiamo tante cose da invidiare al personaggio che presto conosceremo. O riconoscerete o risaluterete, perché insomma è un personaggio abbastanza noto e popolare, ma tra le tante cose che gli invidiamo è di aver avuto come professore di musica colui che ha scritto 44 gatti, quindi diciamo che è la 45esima gattina dello Zecchino d'Oro. Però ha studiato in Inghilterra, ha girato il mondo, perciò vi dicevo che parlare con Modena può risultare riduttivo, avvantaggiata anche dalla sua attività oltre che nel campo musicale in quello turistico. Però non voglio dirvi tutto, perché poi sarà lei a sottolinearci le note salienti di una super carriera che continua a continuare. Abbiamo con noi Ilenia Sala.
4: Ciao Francesco, ciao a tutti, grazie per l'invito.
3: No, grazie a te per averlo accettato, non è stato facile, abbiamo dovuto fare anche la nostra attesa perché sei sempre in giro per il mondo.
4: È già davvero.
3: Tra l'altro, tu quando è che giri, cambi un attimo residenza, avrai un periodo abitativo più o meno lungo, gli altri si preoccupano se c'è il supermercato, il fruttivendolo vicino, tu invece ti preoccupi se c'è il coro gospel, perché la prima cosa che fai quando è che hai da passare diversi mesi in un posto è dove andare a cantare in qualche coro, no?
4: È vero, guarda, tutte le volte che ho cambiato paese, città, proprio perché per lavoro mi sono trasferita, la musica è stata sempre una compagna di viaggio. E il coro, a parte, è bello perché il gospel è bellissimo, ma poi è anche un modo per conoscere gente e fare gruppo. E quindi mi ha sempre aiutato, sia per mantenere viva la mia passione per la musica, ma anche per conoscere gente, perché no? È un modo proprio per fare amicizia, quindi è una bellissima cosa.
3: Da sempre

0: bar, al do musicale, a questi brani gospel, quindi una voce sempre educata, esercitata, in crescita, una coltivazione continua che ti ha portato poi dopo a scrivere degli inediti e insomma a realizzarne, ne ascolteremo un paio, no? Quindi vogliamo sentire già uno dei due?
1: Sì, volentieri.
0: Parlaci della notte nera, come l'annunceresti?
1: Allora, la notte nera è quando appunto vedi tutto nero, un periodo che le cose vanno, sembra che le cose vadano male, sembra che tutto ruoti intorno a te, tu sei fermo lì. Poi magari può capitare che basta incrociare uno sguardo, basta un sorriso, basta veramente poco per dare una nuova luce alla giornata, per ribaltare tutto, soprattutto a livello di umore, soprattutto, ecco, quindi è una giornata che si trasforma.
0: E allora eccola qui la formula magica per illuminare una notte nera, Ilenia Sala.

0: dove la tecnica non manca, ma soprattutto il sentimento, vai a tuo agio in queste pieghe non facilissime di interpretazione. Davvero molti complimenti, quindi una passione che veramente traspare da ogni singola nota, ogni singola strofa di questo bellissimo pezzo. Stai preparando anche altre situazioni, poi insomma non sei mai ferma, perché continui ad esibire in quel di Firenze, hai delle location fisse più o meno, ma poi hai delle esplorazioni spesso e volentieri un po' in giro, no?
1: Sì, esatto, abbiamo dei posti dove abbiamo suonato più volte, però ovviamente si cerca sempre anche situazioni nuove all'aperto, magari sia locali ma anche all'aperto, magari feste di paese dove, essendoci tanta gente che si muove, c'è proprio l'occasione di far sentire le proprie canzoni a più persone, quindi sono sempre situazioni molto belle. Poi mi piace anche quando ho l'opportunità di cantare in luoghi dove c'è un pubblico, per cui c'è un po' il dialogo col pubblico ed è divertente, oltre non solo il fatto della passione della musica, ma è bello anche confrontarsi con chi ci ascolta.
0: Un artista come te non poteva mancare una capatina sulla Riviera Ligure, e a Casa Sanremo una bella esibizione che hai voluto immortalare in alcuni scatti che ci sono arrivati.
1: Sì, esatto, 2 anni fa ho vinto un contest e il premio era appunto partecipare a Casa Sanremo, ed è stato molto bello, perché essere a Sanremo durante la settimana del festival, quindi respirare l'aria del festival, è veramente molto molto molto entusiasmante, devo dire. Mi sono divertita ed è stata una splendida esperienza.
0: E beh, pensa che Algo Day è nato proprio per dare il reportage ora per ora sul festival di Sanremo. Quando l'abbiamo però creato già sapevamo che avevamo molto da fare nel corso dell'anno, e quindi tra cinema, teatro e musica anche superiore a livello medio di Sanremo ha confermato questo nostro impegno. E tra l'altro, appunto, però è l'atmosfera, dai, di Sanremo, non è tanto il livello musicale, perché io devo farti i complimenti, non riusciresti secondo me a essere inclusa a Sanremo per manifesta superiorità del genere musicale.
1: Troppo gentile. Però hai ragione, è proprio un'atmosfera bellissima quando si è là durante la settimana del festival, perché in ogni angolo c'è musica, veramente ogni locale, ogni angolo di Sanremo, delle piazze, c'è musica, quindi è proprio emozionante.
0: Un salotto continuato, una fiera a cielo aperto, veramente. Allora, io ascolterei quella che è la nuovissima, Io non ce la faccio più, ok? Ce la presenti un attimino?
1: Sì, questa invece è una canzone, già il titolo forse un po' lo anticipa, e parla di una distanza, quindi di un amore che è vissuto a distanza, quindi quando non ce la fai più, hai voglia, hai bisogno di vedere la persona che ami, però devi aspettare magari di poter rincontrare un'altra volta, e magari dici appunto non ce la faccio più ad aspettare, quindi questa è una canzone d'amore.
0: Il tipico non vedo l'ora, no?
1: Esatto.
0: Allora,

0: anche questo un pezzo davvero ben prodotto, arrangiato magicamente, in cui, ok, naturalmente manco a dirlo, in primissimo piano la voce di forte personalità di Ilenia Sala. Cosa possiamo aggiungere, Ilenia? Allora, l'album avrà sempre questi temi che vanno un po' sull'amore, un po' sulla vita. Stai preparando le altre tracce? Quanto manca?
1: Allora, stiamo lavorando ad altre canzoni, in realtà non solo d'amore, vorremmo parlare anche di altri temi, sempre della vita, diciamo, però non solamente canzoni d'amore. Mi fa piacere ricordare Luca Becchelli, che è il mio compagno, ma è anche quello che ha scritto le canzoni, le musiche, e coi testi collaboriamo, perché lui ha fatto anche 2 Sanremo come autore, quindi ha una grande esperienza, e quindi lavoro con lui, e quindi mi fa piacere ricordarlo e dirlo. E stiamo appunto lavorando al primo album, sempre in genere blues, però le canzoni avranno anche altri temi, non solo canzoni d'amore.
0: E beh, insomma, vogliamo sempre essere i primissimi,
1: bene,
0: essere messi al corrente delle novità. E quindi Ilenia Sala, che troviamo su tutti quanti i social, ma del resto i link saranno disponibili sul canale di Setteva.tv, naturalmente su tutte quante le pagine delle importanti emittenti che sono collegate con la nostra redazione. Grazie Ilenia, davvero molti complimenti.
1: Grazie a te, un caro saluto, e grazie a tutti gli ascoltatori, insomma, che sostengono la musica.
0: E allora, alla prossima, ciao Ilenia, ciao.
1: Un abbraccio, ciao.
0: Ilenia Sala, che salutiamo e che ringraziamo, e che soprattutto con 2 tracce caratterizzato questo bellissimo numero di Algo Day, bello perché con un genere musicale davvero molto elevato e qualitativo. Domani tornerà alla stessa ora Algo Day con un altro numero, l'argomento è come sempre a sorpresa, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di Setteva.fm. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day.
3: Algo Day.
2: Algo Day. From 7va.fm/altiradio.

0: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Domenica di altissima tensione in Medio Oriente, a nord di Tel Aviv, un cittadino arabo-israeliano ha compiuto un attacco terroristico a colpi d'arma da fuoco, provocando un morto e 5 feriti prima di essere ucciso dalle forze di sicurezza. Come rappresaglia al lancio di razzi da parte di Hezbollah, l'esercito israeliano ha risposto colpendo la periferia meridionale di Beirut. Daremo una risposta ferma e dolorosa all'attacco del regime sionista, la replica di Teheran. Il presidente del Senato La Russa ha chiesto ai senatori questori di procedere agli accertamenti necessari sul caso del senatore Francesco Silvestro, Forza Italia, accusato di aver abusato di una donna nel suo ufficio. Il senatore si dice innocente, ma scoppia la bufera politica. Protestano le senatrici del PD, accuse di una gravità inaudita. E la Dem Valente chiede che del caso si occupi la bicamerale femminicidio. Caso Minetti, la massaggiatrice ritratta, nessun festino. Graciela De Los Santos, secondo Corriere Repubblica, avrebbe non solo smentito il giornale diretto da Travaglio, ma ha anche chiesto di non associare il proprio nome alla vicenda, aggiungendo che le sue parole sarebbero state distorte. Formula 1. Kimi Antonelli vince a Monte Carlo il Gran Premio di Monaco, quinto successo di fila per l'italiano sempre più leader del mondiale. Seconda piazza per Hamilton su Ferrari, terzo a Giarre investigato dai commissari. A Muro Leclerc al giro 66 e gara sospesa per 45 minuti per un problema all'asfalto. Fuori dalla zona punti Russell, ritiro anche per Verstappen e Norris. Ed è tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Il rinforzo dell'anticiclone che si è concretizzato nel fine settimana e nel weekend non sembra essere duraturo, settimana però che comincerà all'insegna della stabilità atmosferica. Il tempo sarà in prevalenza soleggiato sull'Italia con temperature in aumento, con l'eccezione di un po' di variabilità sull'arco alpino associata a qualche rovescio di calore più probabile sul settore occidentale. Poi nel corso della giornata di martedì la pressione sarà in diminuzione, quantomeno al nord, sotto la spinta di correnti occidentali che determineranno un peggioramento con il ritorno di piogge. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.

fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: nessun algoritmo,
1: nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90,
0: scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: something I want to talk about.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Droni ucraini hanno colpito un deposito petrolifero in Crimea, attaccate anche infrastrutture energetiche e ferroviarie nella regione di Luhansk e Donetsk. Raid russi invece su Zaporizhzhia e su un edificio di stoccaggio a Chernobyl. Radiazioni nei limiti, Malaya esprime preoccupazione. A Londra Zelensky incontra Starmer, Merz e Macron. La cronaca: una ragazza di 17 anni è morta in seguito al drammatico incidente avvenuto poco prima delle 16 lungo la strada statale 394 del Verbano, nel territorio di Maccagno con Pino e Vedasca in provincia di Varese. Un'auto che viaggiava in direzione Maccagno avrebbe investito un gruppo di 5 pedoni, uccidendo l'adolescente sul colpo e ferendo in modo grave altre 4 persone. Ferito ma non in pericolo di vita anche l'automobilista. Attivisti della flotilla detenuti in Libano, Giuseppe Alberizzi e il fratello di Dina, la 67enne detenuta a Bengasi, con Domenico Centrone ed altri attivisti, ha sentito la sorella telefonicamente. Le hanno permesso di chiamare in cambio della sospensione dello sciopero della fame. Ha detto di stare relativamente bene, ha riferito l'uomo. Martedì ci dovrebbe essere una nuova udienza davanti al giudice libico. Formula 1, Kimi Antonelli vince a Monte Carlo il Gran Premio di Monaco, seconda piazza per Hamilton, su Ferrari terzo a Jarr, investigato dai commissari. A muro Leclerc al giro 66 e gara sospesa per 45 minuti per un non problema all'asfalto. In MotoGP successo numero 100 per Marc Marquez davanti a Pedro Acosta e Pecco Bagnaia. Alle 21 a Creta la nazionale di calcio sfida in amichevole la Grecia. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Scontro frontale a Cesio Maggiore, statale 50 chiusa e lunghe code. Un grave incidente ha bloccato il traffico sulla strada statale 50 del Grappa e del Passo Rolle, in località Busche, nel comune di Cesio Maggiore. L'incidente è avvenuto al chilometro 29.500, ha coinvolto due automobili e, secondo le prime informazioni, potrebbe aver interessato anche una motocicletta. La situazione ha causato lunghe code e la chiusura della statale. Auto fuori strada all'alba, finisce nel giardino di una casa. Nelle prime ore di oggi, domenica 7 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP4, nel comune di Farra d'Alpago, per un'auto che è uscita di strada, terminando nel giardino di un'abitazione privata. L'allerta è scattata intorno alle 4 del mattino e le cause dell'incidente sono attualmente in fase di accertamento. Hydro riparte, TB Metal se ne va. L'allarme della Fiomma? Due notizie contrastanti hanno suscitato preoccupazione tra i sindacati. Da un lato, Hydro ha presentato il cronoprogramma per la riaccensione dello stabilimento di Feltre. Dall'altro, TB Metal ha annunciato il trasferimento della propria unità produttiva a Cisarano, nel Bergamasco, giustificando la decisione con la chiusura della multinazionale norvegese. La Fiomkegil di Belluno ha espresso allerta per questa situazione. Lupo in viaggio. Dal bellunese all'Austria, il lungo percorso di Mirko. Un giovane lupo, identificato come Mirko, ha intrapreso un lungo viaggio dalle Dolomiti bellunesi fino all'Austria. Il suo percorso, monitorato tramite un radiocollare satellitare, è parte di uno studio scientifico coordinato dal Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, in collaborazione con l'Università di Sassari e la provincia di Belluno. Feltre, aperta l'asta per due immobili provinciali. La provincia di Belluno ha avviato un'asta pubblica per la vendita di due immobili situati nel centro di Feltre, l'ex Casa Bizzarini e l'ex Ufficio Informazioni. L'ex Casa Bizzarini,

0: fondo è più naturale.
1: La voce della Val Belluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.

0: ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere, punto.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: rispetto, coraggio, fratellanza, una fiamma che non va via.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. Ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Emozione notte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

Come dice lo spot di un noto network italiano, questa è musica di Grand Class. Infatti la tromba di Rob Zim non è che la si sente tutti i giorni, infatti con il rapper Jeff Ryan era Well and Where. Adesso c'è Paul Brown, la sua chitarra 7 and 7.

Questo è il bellissimo flauto di Ragga and White Stripes, della sua Full Core Pass. Lo state ascoltando l'appuntamento Black Planet Radio Show nella rubrica dedicata allo smooth jazz, come smooth jazz anche Bob Baldwin e Rejuvenate, ringiovamento.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.